0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccoci qui, buongiorno, in questo giovedì 21 di maggio. Inizia così il nostro appuntamento da qui fino alle 13 in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

Mr. Nobody Doll, grandissimo Teddy Swims qui su Radio Selene, anche quest'oggi mia compagnia, ancora buongiorno. Come on, come on, eccomi qui.

voce, che voce che ha, che dono questa donna, la Mariah Carey, che abbiamo ritrovato con Without You qui su Radio Selene. Allora, possiamo iniziare il nostro percorso, la nostra camminata tra news e curiosità. E allora vi dico innanzitutto che in Puglia continua la settimana della biodiversità pugliese, e a proposito proprio di questo mi è capitato di leggere un articolo decisamente interessante di una biologa marina americana che ha avuto un'idea semplice e soprattutto rivoluzionaria. Lei aveva una passione, amava recuperare i gusci delle ostriche dai ristoranti per salvare gli ecosistemi marini. Cioè, voi pensate, insomma, soprattutto per quanto ci riguarda poi noi pugliesi, insomma, ostriche, cozze, e pensate quante volte vengono presi questi gusci e buttati via. E allora invece lei ha iniziato quasi per caso a raccogliere proprio questi gusci destinati alla spazzatura. Pensate che ne ha accumulati oltre 10 tonnellate. E voi direte: beh, a che serve tutto questo, che si è costruita una casa? No, la parte incredibile è che i gusci sono stati riutilizzati per creare nuove barriere naturali in mare. In pratica sono diventati una base su cui possono addirittura attaccarsi nuove ostriche e altri organismi marini. È stato un po' come dire ricostruire una città sottomarina, partendo da ciò che gli altri avevano buttato via. È veramente una cosa pazzesca tutto questo. Poi tra l'altro, insomma, si sa, insomma, che tutto questo migliora la qualità del mare. Queste barriere tra l'altro aiutano anche a proteggere le coste dall'erosione, dalle mareggiate sempre più forti, e noi pugliesi quest'anno ne sappiamo perfettamente, o sappiamo perfettamente che cosa è accaduto. E allora, domanda: avete mai trasformato qualcosa destinato alla spazzatura in qualcosa di utile o speciale? Fatemelo sapere con i vostri messaggi e le vostre note vocali.

Ed eccoci qui, Lucento. Oh mamma, che colpo al cuore. E arriva anche lui, Robert Palmer. È stato uno di quegli artisti elegantissimi, raffinati, impossibili da confondere, voce calda, stile impeccabile, fascino britannico che ritroviamo grazie alla voglia di musica, alla vostra voglia di musica su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: eccoci qui anche in questo giovedì 21 di maggio, e come ogni giovedì, sì, è arrivato il vostro momento, voi chiamate leggere, perché arriva così come ogni giovedì l'appuntamento con consigli di lettura. Grazie a Vecchie Segherie Mastro Totoro di Bisceglie, ed è sempre un piacere ritrovare la nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno Ilia, ben trovata e ben trovati a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie cara, e allora noi siamo qui pronti a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Parto da un libro molto sorprendente, che è un po' diario, un po' romanzo, un po' memoir, ma super originale. Sto parlando del libro di Francesca Crescentini, La vendetta è un ballo in maschera, pubblicato per Einaudi. È un libro che ha un tono molto ironico e divertente, ma anche molto profondo, molto intenso, e il fuoco è tutto sul potere trasformativo delle storie. Ci sono tre parti. In una la Crescentini racconta appunto il grande romanzo Il Conte di Montecristo, nell'altra invece racconta di Dumas e della sua prodigiosa energia, e nell'altra parte racconta soprattutto del suo rapporto con la madre. Un libro davvero originale, non vi preoccupate se non avete letto Il Conte di Montecristo, perché vi verrà una grandissima voglia di farlo. Se l'avete letto invece, troverete tanti dettagli e tante informazioni che sicuramente accresceranno il piacere che avete tratto dalla lettura di questo libro. L'altro libro che vi consiglio è quello di Antonio Moresco, si intitola Il Finimondo, è pubblicato per la casa editrice Nutrimenti. Moresco è particolarissimo proprio per la sua scrittura e per il suo affrontare temi della società contemporanea rifacendosi ai classici oppure alla storia, e lo fa anche questa volta. Ci porta in un regno in cui la memoria collettiva si intreccia con una feroce critica sociale. Nel libro incontriamo Hitler, che è tormentato dalle vittime della Shoah. Ci sono dei dialoghi tra Che Guevara e Garibaldi sui tradimenti della storia, oppure si assiste allo scontro finale tra Superman e il giocattolaio, che rappresenta il potere e la corruzione che manipola il mondo dei vivi. Un libro molto profondo, molto originale anche per come è stato scritto, e nonostante sia fatto di poche pagine. L'altro libro che vi consiglio è un saggio, è quello di Serena Mazzini, si intitola La tua solitudine, il nostro business, pubblicato per Rizzoli. Dopo il grandissimo successo del lato oscuro dei social network, Serena Mazzini torna ad indagare l'impatto della tecnologia sulla società e ci spiega un fenomeno molto diffuso quanto invisibile: la trasformazione della solitudine in un mercato globale. In un'epoca in cui la nostra emotività è diventata una vera e propria risorsa economica, una cosa a tratti molto inquietante.
0: Perfetto, e adesso invece passiamo agli appuntamenti da ricordare.
1: Sicuramente quello di domani, appunto, con Francesca Crescentini e Elenia Kaito, che dialogheranno intorno al libro La vendetta è un ballo in maschera, è alle 19:30, e poi quello di domenica, tanto desiderato e tanto voluto, con Daria Bignardi, che dialogherà con due librai, una sono io e l'altro è Salvatore D'Alessio della UBIC di Foggia, sul libro Nostra solitudine, argomento molto interessante, alle ore 18:30.
0: Meraviglia. Bene, a me non resta altro che ringraziare le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Grazie Viviana, come sempre a te un forte abbraccio, l'augurio di una meravigliosa giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.

diretta. Chi di voi c'era? Chi di voi? Alzate la mano, alzate la mano. Se state guidando, non fatelo, pensate a guidare. Sheila & B. Devotion 1979 con Spacer. Adesso attenzione, perché invece con questa bella novità voglio subito portarvi all'estate, ai tramonti, agli aperitivi sul mare, alla libertà. Allora, vi dico subito che loro sono un duo olandese di musica elettronica, formata da un duo dai nomi e cognomi impronunciabili. Ma questo è un pezzo veramente fortissimo ed è novità qui su Radio Selene con Anotre.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: E allora continua il nostro appuntamento. Oggi stiamo parlando di creatività.

preparatevi, perché vi voglio portare negli anni 90, quando nelle disco andava ma veramente forte, si suonava di brutto proprio questa canzone dei 24/7. 1, 2.

0: Blanco qui con Elisa in Ricordi. Ma quanti bei messaggi, Madama Dorè! Tra poco daremo spazio e voce ai vostri messaggi, ma soprattutto alla vostra creatività, e devo dire che molti di questi possono esserci degli spunti per tutti quanti voi.
1: Radio Selene. Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: con Keep My Cool. Ed eccoci qui. Allora, ascoltate bene questi messaggi, perché da tutto questo può nascere qualche bella idea anche per voi, perché oggi stiamo parlando di creatività, la vostra, e vi chiedo se avete mai trasformato qualcosa destinato alla spazzatura invece in qualcosa di utile o di speciale. Sentite un po' che bello questo messaggio che arriva dalla provincia di Brindisi. Marcella che mi scrive: un sacco di volte. Allora, io e mio marito abbiamo entrambi la capacità di guardare oltre, quindi una volta abbiamo preso un vecchio tavolino in ferro battuto arrugginito e lo abbiamo rivestito completamente con il mosaico. Che meraviglia, dice, dopo averlo trattato ovviamente. Un'altra volta una piccola scala è diventata un mobile con cassettiera fatta con l'ausilio di cassette in legno per la frutta, e poi tanti altri oggetti. Ci piace dare un continuo a ciò che magari è appartenuto a qualcuno che non c'è più o che magari non ha saputo valorizzare ciò che aveva. Ma che meraviglia! Ma grazie Marcella, così come dico grazie anche a Leonardo da Taranto che mi scrive: io no, ma mia moglie sì. Una vecchia credenza destinata alla discarica di una donna anziana di sua conoscenza, dice mia moglie Isabella, che tra l'altro ha frequentato il liceo artistico, bene, con materiale ed attrezzatura specifica l'ha restaurata. Ora nel salone di casa, la figlia della signora anziana, quando ha visto la credenza restaurata, la voleva indietro. Mia moglie, con molto garbo, l'ha accompagnata all'uscita di casa. E signore, non debra, quella è la porta. E poi Pierpaolo da Turi che da raccontarci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, diciamo che nella vita tutto è utile, quindi tutto si ricicla e certo, può essere riciclato. Vero. Come a volte hanno fatto anche riciclaggio con pezzi trovati in mare. Noi pugliesi ricicliamo le bottiglie della birra per fare la salsa.
0: Vero.
1: E così via. Però diciamo che io personalmente ogni tanto, quando posso, riciclo qualcosa, sì. Una vecchia lavatrice di mamma, ho fatto una pompa d'aspirazione per l'acqua.
0: Genio.
1: Alcuni fanno con il motorino delle macchinette per la salsa. Diciamo che tutto può servire, delle vecchie tinozze tagliate e fatte a fioriere, serve tutto sempre.
0: Ma che bravo, ma ce ne sono altre, quindi tante tante tante idee per tutti quanti voi che ci state ascoltando, perciò rimanete con noi, ora fulminate.

0: nostro appuntamento, la nostra musica anche quest'oggi in collaborazione con Divella. Passione mediterranea nel mondo. E adesso parliamo anche di novità, perché io so che vi piacciono le novità, quelle buone buone. E allora ascoltatemi bene, perché dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente. Oh, sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Lo vogliamo fare? Questo pieno di energia e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali oppure ai sette cereali. E poi sono facili da riconoscere al supermercato, proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che tra l'altro riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Tenere. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

pura poesia, 1991 Extreme con More Than Words. Allora, la vostra creatività, dai, veloci. Allora, inizio con Rossella che mi scrive da Lecce e dice: io con i barattoli di vetro della salsa faccio i portaspezie e li decoro pure con lo spago, altro che Ikea. Anna da Francavilla Fontana, Brindisi: le vecchie magliette di mio marito stracci per spolverare. Oh, Mimmo da Taranto: io avevo una vecchia scala di legno destinata alla discarica, l'ho trasformata in una libreria rustica in taverna, bellissima. Vedete un po' quante cose che si possono fare. Cosimo dalla provincia di Lecce dice: io con le cassette delle cozze faccio piccoli contenitori per il giardino. Mia madre dice che in Salento non se mina niente, ve lo traduco, non si butta nulla. Serena da Monopoli: le bottiglie di vino vuote le trasformo in lampade con le lucine dentro, creano un'atmosfera davvero romantica. Ma sentite un po', ma che bravi che siete. Grazie da Ostuni: ho recuperato il vecchio servizio di tazzine della nonna e l'ho usato come portacandele per il terrazzo, e ogni volta che lo guardo ovviamente penso a lei. Ma anche Teresa che mi scrive da Barletta: io dice tengo ancora le scatole di latta, sai, quelle di una volta, dei biscotti, dentro ci metto ago, filo e bottoni, così come faceva la mia mamma. Bravi, quante idee che ci avete regalato quest'oggi. Io invece vi regalo una bella canzone ed è proprio

Mamma mia, quanti ricordi, quanti ricordi. Anni andati, anni passati, ma le canzoni no, quelle rimangono, ed è per questo che abbiamo ritrovato anche questo grandissimo successo di Renatuccio. Di con loro chi sono, Renato Zero, grande triangolo. E lo so che è piaciuto anche a voi fare questo passo indietro nel tempo, ma adesso vi riporto nuovamente ai nostri giorni. Lo facciamo tra l'altro con questa nuova bella novità, il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

0: fuck.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Siamo così arrivati anche alle 11:47 di questo nostro giovedì insieme. Radio Selene con Ilia D'Arpa fino alle 13. La nostra musica che continua ad accompagnarvi subito, Steven Sanchez.

Gold. Che meraviglia questa canzone Gold qui su Radio Selene quando sono le 11:55. Yeah. Lo so, yeah, l'ho detto. E intanto con noi i Backstreet Boys.

Momento d'oro per Miley Cyrus, che abbiamo ritrovato con questo pezzo del 2020. E questa è la nostra terza e ultima ora insieme di questo nostro giovedì, quindi ancora una volta musica, ma è soprattutto di musica e di eventi veramente straordinari che parleremo tra

quanta delicatezza, che meraviglia la sua voce, la sua musica. Shape of My Heart, Sting, da annunciare proprio così, Allora, si parla di musica e si parla anche del nostro territorio, della nostra Puglia, sempre presente nei nostri vari appuntamenti. Allora prepariamoci, attenzione, perché l'estate 2026 qui da noi in Puglia rischia davvero di diventare una delle più musicali di sempre. Allora, da una parte Taranto con il ritorno del Mad Max, dall'altra udite le isole Tremiti che sognano un festival diretto addirittura da lui, Giuliano San Giorgi dei Negramaro. La cosa più bella è che tutto questo sta diventando, come dire, un nuovo modo per raccontare proprio la nostra terra. E allora iniziamo parlando di Taranto, per esempio, no? Dal 17 al 21 giugno tornerà proprio capitale internazionale della musica con il Medimex e con nomi di artisti internazionali veramente importanti, concerti, artisti da tutto il mondo, eventi sul lungomare, migliaia di persone, quindi anche turismo, soprattutto tanta buona energia. E vogliamo parlarne soprattutto perché, insomma, Taranto è una città che negli anni troppe volte è stata raccontata solo per le sue difficoltà. Oggi invece ne vogliamo parlare e raccontarla attraverso cultura, musica, bellezza. E poi c'è questa idea meravigliosa che sta facendo sognare veramente tutti: un Tremiti Music Festival con Giuliano San Giorgio, come ho detto prima, possibile direttore artistico. Pensatoci bene, insomma, chi meglio di lui può raccontare, insomma, la nostra terra, il sud, il mare, le sue radici, che lui racconta spesso, insomma, anche nelle sue canzoni. E allora speriamo veramente che tutto questo sia veri e che, come sempre, la nostra terra regali eventi indimenticabili, come non dimenticare anche la notte della Taranta e tanti altri eventi. Quindi la Puglia, non solo mare, non solo gastronomia, ma soprattutto musica. E che musica!

salutare e ringraziare anche Angelo da Taranto. Grazie a lui abbiamo ritrovato questa meravigliosa canzone di Pino Daniele. E adesso attenzione, ogni volta mi viene un colpo al cuore. Notizia importante per i Red Hot Chili Peppers: vi confermo che

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Raff con la sua inevitabile follia. No, non è follia, ma è pura creatività. Ci sono ancora dei messaggi da leggere su quello che è stato l'argomento del giorno: prendere magari delle cose che dovevamo buttare o trovate magari anche, che ne so, in campagna, per strada, e trasformarle. Allora, Pina da Trani mi scrive: una vecchia bicicletta arrugginita stava finendo in discarica, mio figlio l'ha colorata tutta e ora è diventata una fioriera davanti casa. Io me la immagino già, che meraviglia. Così come Antonio da Brindisi mi scrive: digli, altro che spazzatura, io con i pallet ho addirittura fatto un divano per la veranda. Mia moglie all'inizio mi prendeva in giro, ora ci si addormenta sopra ogni sera. Ma sai che si possono fare delle cose incredibili con i pallet, è vero. Io ad esempio li uso in giardino come base per metterci sulla legna da bruciare poi al camino durante l'inverno. Sì, lo so, poco creativa. Sentite un po' Cecilia da Biceglie che mi scrive: allora Ilia, ascolta, oblò della lavatrice, lo uso per fare le cose al forno, lo uso come pirofila o come centrotavola con i frutti misti. I vasetti dello yogurt li uso come porta spezie, oppure i vasetti della Nutella, quelli grandi, li faccio con del tulle e diventano dei portapasta, quelli che magari avanzano dai pacchetti. Geniale Cecilia, geniale. Poi mi ha detto tante altre idee. Ma quanto siete bravi e che meraviglia leggere i vostri messaggi. Perciò grazie, grazie, grazie. Ora torniamo alla nostra musica e lo facciamo con Dua Lipa.

0: grande successo di Annalisa. Ma vi ricordate Annalisa come l'abbiamo conosciuta? Tramite i talent. E allora attenzione, perché voglio parlarvi di un giovanissimo artista. Pensate che ha solo 18 anni, viene da Verona ed è un ragazzo che in pochissimo tempo è riuscito a conquistare sia il pubblico di X Factor sia quello di Amici. Allora, la cosa incredibile del suo percorso è proprio questa: nel 2024 arriva fino alla finale di X Factor, proprio nella squadra di Achille Lauro, e poi invece di sentirsi arrivato decide di rimettersi in gioco entrando nella scuola di Amici, ed è qui che esplode definitivamente, perché stiamo parlando del vincitore dell'ultima edizione di Amici 2026. Si chiama Lorenzo Salvetti, novità su Radio Selene, questo Dimmelo Tu.
1: Dici che

continua così il nostro appuntamento Radio Selene, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo anche di queste novità. Sì, sono arrivate queste belle novità e sono buone, buone, buone. Parliamo di cosa? Parliamo degli ottimini senza zuccheri aggiunti. Proprio così, dovete assolutamente assaggiare questi nuovi biscotti Divella. Sono friabili biscotti di pasta frolla, possono essere integrali oppure sette cereali e soprattutto senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Bene, facciamolo questo pieno di buon umore e di vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai sette cereali, facili da riconoscere tra l'altro al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Allora, questa canzone parla altro che di un amore, no? Di quando magari uno si rende conto di aver sbagliato, vorrebbe riavere quell'amore, perché poi quando perdi qualcuno è lì che capisci l'importanza di chi hai perso. Baby Come Back, The Player. Pochi secondi alle 13.

È arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti anche per questo giovedì 21 di maggio. Il nostro appuntamento termina qui, come sempre, grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Da Ilia D'Arpa, baci e a domani.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Annunciamo ad amare.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 22 maggio 2026, è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996 allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010 al Santiago Bernabéu di Madrid l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024 a Dublino l'Atalanta vince l'Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924, figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel Pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, già ci sono i vostri buongiorno e di questo vi ringrazio, quindi mattinieri ne abbiamo tanti dall'altra parte ogni mattina, siamo arrivati a venerdì, vi do questa notizia, ora non so che cosa ne sarà del vostro fine settimana, se è lavorativo, se è di riposo, se è di recupero, ma siamo comunque arrivati a venerdì, io e Silvio Tempesta che abbiamo l'alzataccia mattutina, buongiorno, lui si occuperà della parte tecnica, il nostro appuntamento inizia ora. Benvenuti nel nostro spazio. Buongiorno.

Johnny Fodder, anche in questo caso una canzone che è stata ripresa poi da altri artisti, ma noi questa mattina abbiamo ascoltato la versione originale 1984 per questa indimenticabile Don't Look Any Fodder, Dennis Edward, che tra l'altro si accompagnava anche ad una cantautrice americana, Syd Garrett. Quindi abbiamo aperto così la nostra puntata di questo venerdì 22 maggio 2026. Ben svegliati, un minuto alle 7.

0: posso stare benissimo per tutta la giornata dopo aver ascoltato ad inizio puntata anche Bruno Mars con Risk It All. Bentrovati, buongiorno Salvatore, buongiorno. Lui non lavorerà questo weekend, quindi anche per lui è un venerdì serio, quindi ancora poche ore e poi sarà libero. Grazie per aver scritto, ma non ci scrivi da dove ci contatti. Invece voglio mandare un saluto a Rosanna che carinamente scrive: auguri di buon onomastico. Grazie, perché oggi ricordiamo 22 maggio Santa Rita da Cascia. Tra l'altro oggi si festeggia anche Santa Giulia, quindi tanti auguri anche a chi porta questo nome. Noi ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thabot il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Condivisa con i mattinieri che hanno scelto Radio Selene anche in questo venerdì.

incantevole, Chiara Cibello. Fuori è un mondo fragile, fuori è un mondo che non ci sta piacendo moltissimo. Allora, noi qui a Radio Selene, l'intento ogni santo giorno quando ci svegliamo e quindi poi andiamo in onda a partire da me, Ilia D'Arpa, e poi il pomeriggio con Luca, Paola Cisternino, insomma, voglio dire, siamo persone anche nel fine settimana, poi trovate altri colleghi, abbiamo un obiettivo, quello di intrattenervi, no? Quindi alleggerire in qualche modo. Capite bene che ci sono delle giornate che sono difficili anche per noi, però abbiamo questa missione, quella di alleggerire, ma ci sono dei giorni davvero che, insomma, un commento va assolutamente fatto dal mio punto di vista. Allora, sicuramente avrete letto, avrete sentito di quello che è accaduto a Trani qualche giorno fa. C'è stata questa discussione, questo autista di un bus che ha dato un pugno, a quanto pare, ad un 15enne, un ragazzino in condizioni di fragilità. Chiaramente c'è stata l'indignazione totale. Adesso chiaramente si cercherà di fare luce per capire che cosa realmente è accaduto. Questo è accaduto il 18 di maggio di mattina. Il 18 maggio di pomeriggio alcune persone hanno accerchiato l'autista in questione e lo hanno picchiato e lo hanno mandato all'ospedale. Distinto, uno può dire, fatto bene. Però io mi domando, no? Ci indigniamo tanto di fronte alla violenza e rispondiamo con la violenza? Cioè, questa è la soluzione? Pensiamo di essere migliori? Mi faccio delle domande, io ho le risposte perché io seguo una direzione, vado per quella strada, forse la più difficile, secondo me non è la strada giusta, quella di rispondere alla violenza con la violenza, soprattutto se ci ergiamo a persone migliori. E non va bene così, non è una soluzione a lungo termine, questo secondo me. Poi, se voi vi fate qualche domanda, magari la condividiamo insieme questa mattina.

Claudio, a proposito dei miei commenti su quello che appunto è accaduto a Trani, dice: sono sincero, penso abbiano fatto bene, cioè a picchiare anche l'autista. Grazie per aver risposto, rispettabilissimo chiaramente il tuo commento. Al contrario, Anna Maria invece da Barletta mi scrive: buongiorno Radio Silene, mattiniera anch'io, quindi benvenuta nel club. Non è questo l'esempio che possiamo dare, scrive, ai più giovani. E sì, perché poi dobbiamo pensare anche alle nuove generazioni, a come stanno crescendo, in base a quali valori, con quali esempi, di noi adulti, perché la responsabilità chiaramente è tutta nostra. Grazie, io ne approfitto per darvi anche il nostro numero WhatsApp, così questa mattina, se avete voglia di farmi sapere che ci siete dall'altra parte, un buongiorno: 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

0: Jungle. Allora, in questi minuti mi sono arrivati un po' di commenti a proposito della vicenda di Trani, ragazzo fragile colpito da un autista. Si sta cercando di capire che cosa sia realmente successo. Il pomeriggio è stato picchiato e mandato in ospedale l'autista. Insomma, violenza su violenza, è giusto rispondere alla violenza con la violenza? Ci siamo fatti questa domanda. Do il benvenuto su Radio Stelenia a Maria, che mi scrive da Trani. Ci stiamo chiedendo il perché gli adolescenti sono così violenti? La risposta in questo comportamento degli adulti. Una nota vocale.
1: Nicola da Terlizzi.
0: Ciao.
1: Ma se in Italia non c'è giustizia, cosa dobbiamo fare?
0: Ecco, diciamo esasperato a quanto pare anche lui. Franco da San Giorgio Ionico in provincia di Taranto mi scrive: no, non si dà così il buon esempio ai nostri giovani, bisognerebbe sempre a prescindere comportarsi educatamente anche se ti fanno del male. Grazie per i vostri commenti, magari ci torniamo dopo. Ora le previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi venerdì 22 maggio 2026, c'è l'anticiclone sulla nostra regione. Questa giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, con tempo stabile ovunque, venti moderati, mari molto mossi, temperature massime attese tra 22 e 26 gradi, minime in modesto aumento.
2: Stai ascoltando

risposta sui social. Ciao ciao Puglia, torno presto. Dopo un mese praticamente ha salutato la nostra regione. È tutto pronto per il suo tour 2026. Il debutto sarà sabato della prossima settimana, il 30 di maggio a Rimini, e poi ricordiamo le due date praticamente in Puglia, il 18 e il 19 giugno allo stadio San Nicola. Come al solito ha preparato nei minimi dettagli i concerti, lo ha fatto a Castellaneta Marina, dove ormai è di casa, ha simulato anche il live, insomma tutto a posto e siamo pronti per chi ha già naturalmente il biglietto per partecipare a una delle due date. Per noi Elisa.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo è il nostro appuntamento del mattino. Tutti i giorni ci trovate qui alle 7:05 da lunedì al venerdì. Quindi oggi è l'ultima puntata della settimana. Mancano 10 minuti alle 8 del mattino. Riprendiamo da Sal da Vinci, Naked e poi Quincy Jones.

Inconfondibile quella di Amy Winehouse, It's My Party su Radio Selene. Invece Zucchero Fornaciari nel 1989 partorì il titolo di questo album: Oro, incenso e birra. Sì, sicuramente birra, solo una sua opera poteva essere. Zucchero, riascoltiamo Overdose d'amore.

0: Smash Mouth su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
2: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco. Attacco del Nimitz appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
2: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
3: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
2: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada. Una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica.

0: vegetali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
6: Domanda per voi, che più che una domanda è un dilemma filosofico e devo dire anche esistenziale. Ci piacerebbe vivere per sempre? Pensateci, intanto tra poco approfondiamo. Subito Charlotte Cardin con The Way We Touch e poi David Bowie.

Sì, allora la domanda di oggi, in realtà rispondere a questa domanda è un dilemma filosofico, è un dilemma esistenziale, l'immortalità. Allora, l'immortalità ha un fascino sicuramente innegabile, ci pensate probabilmente anche voi, e quindi per molti però nasconde sicuramente dei risvolti oscuri. La preoccupazione maggiore è che un'esistenza senza fine porti alla noia, quindi alla perdita di stimoli, a un senso di vuoto, considerando l'inevitabile perdita delle persone care. Però attenzione, cioè, se la vita non dovesse mai finire per l'essere umano, e vale per tutti, quindi non è che vale solo per me e per i miei cari, no. Quindi chiariamo subito questa cosa, vi venisse in mente di ma no, io poi vedrei tutti i miei parenti morire, i miei amici morire. No, non muore nessuno, cioè vivono tutti per sempre. Molti sostengono che sia proprio la nostra mortalità a dare valore e significato a ogni singolo giorno, spingendoci a vivere poi questi giorni a pieno. In realtà ce lo dovremmo ricordare tutti i giorni, no? Che potrebbe essere l'ultimo, lo so, fate gli scongiuri, però è la verità, è proprio questo. Il compromesso ideale qual è? Spesso si preferirebbe un'aspettativa di vita lunghissima, quindi si parla spesso di eterna giovinezza, ma con la possibilità di scegliere quando arrivare alla fine, anziché una condanna a un'eternità assoluta. Voi che cosa ne pensate? Perché come sempre voglio il vostro parere. Vi affascina l'idea di non morire mai, o credete che la fine sia proprio quello poi che rende la vita preziosa, e il fatto che sappiamo che prima o poi ciao ce ne dobbiamo andare? 347 72 72 274, messaggi, note vocali a noi di Radio Selene.

In questa canzone c'è anche la voce di Francesca Michelin su Radio Selena in questa mattinata. Vi piacerebbe vivere per sempre? Le vostre risposte come sempre al 347 72 72 274. Angelo da Taranto, che lavora, mi scrive: io vorrei vivere a lungo solo per vedere mia figlia raggiungere i suoi obiettivi, grazie e buona giornata. Un saluto a te, un abbraccio a te, come non comprenderti. Poi Gina mi scrive: oh, ma i cattivi devono pure morire e poi se non muore nessuno diventa, siamo troppi, c'è la riproduzione e non c'è spazio per nessuno. Siamo andati un po' più nel concreto. Poi ancora Maria Grazia mi scrive semplicemente no, e ancora Antonella anche lei scrive no, Flora al contrario scrive assolutamente sì, e invece un WhatsApp un po' più corposo dice così: il motivo per cui accetterei è la curiosità, il desiderio di conoscere e di sapere, potrei vedere l'evoluzione dell'umanità nel corso dei secoli, amen, potrei visitare ogni angolo del pianeta, potrei studiare e conoscere senza più avere limiti di tempo. Gianni dalla provincia di Brindisi, un saluto a te e grazie per questo WhatsApp. Scrivete, bravi, come vi chiamate, di dove siete, soprattutto se ci scrivete per la prima volta, inviate se potete una nota vocale, questo è il nostro numero 347 72 72.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Selene.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
10: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
11: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

Julie Necoez su Radio Selene. Buongiorno, continuiamo a raccontare attraverso i vostri pareri, le vostre riflessioni, se ci piacerebbe vivere per sempre. Allora andiamo ad Angelo che ci scrive da Trani e lo vede doloroso come momento, però sì, gli piacerebbe capire come avanza la tecnologia, a me fa paura, preferisco non sapere in realtà. Un saluto a te. Michele da Andria mi scrive: però perderei tutte le persone care? No, abbiamo detto che vivono tutti, perché devi vivere solo tu per sempre? È una cosa valida per tutti. E poi ancora un altro WhatsApp diceva così: assolutamente no, sebbene la proposta possa sembrare allettante sotto molti punti di vista, alla fine non è così bello come può sembrare. Un saluto ad Elisabetta che scrive da Andrea: prospettiva agghiacciante da un lato ma affascinante da altri punti di vista. Buongiorno a Sara che mi scrive da Grottaglie. Poi ancora: sì, mi piacerebbe, vivendo per sempre in buona salute, massima prestanza fisica, capisci a me? Vabbè, questi messaggi. Luca per la provincia, scrive dalla provincia di Lecce: buongiorno anche a te. Beh, insomma, siamo riusciti a trovare anche delle note simpatiche, ecco, devo dire, ad un argomento, su un argomento che è inquietante, dai, alla fine diciamoci la verità, sapere di non dover morire mai, quante cose già oggi rimandiamo a domani, quello che possiamo fare oggi sapendo che prima o poi appunto, invece così quante cose non faremmo più.

su Radio Selene. Qualche salutino da fare, oltre a chi ovviamente si mette in contatto con noi. C'è un nostro ascoltatore che si chiama Sossio, i suoi nonni sono di Fratta Maggiore in provincia di Napoli, da cui deriva praticamente il suo nome, ma lui vive a Barletta. Dice: sì, mi piacerebbe vivere per sempre, ma quando devo andare in pensione? Questa è una domanda che non ci eravamo fatti, nessuno si era fatto ancora questa domanda. Giusta riflessione, vabbè, ci pensiamo. Poi mandiamo un saluto a Saverio, che da Bari ci contatta, vuole salutare un po' di colleghi: Angelo, Vito, Gianni, Antonella, Eugenio, Giacomo, Alessio, Giuseppe. Un abbraccio, un bacio, un saluto a tutti voi, buon lavoro, grazie. Fatemi aprire questa parentesi, perché siete così carini stamattina, quanti auguri di buon onomastico che sto ricevendo. Ricordiamolo, oggi è Santa Rita da Cascia, quindi grazie, grazie, perché siete davvero molto molto carini. Intanto una novità, loro ve li ho presentati, non ci resta che ascoltarli, secondo me ci faranno compagnia nei prossimi mesi. Duo di DJ Another, Talk to You.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Musica anche in questo venerdì mattina con questo bellissimo sole, credo sia lì anche dove siete voi, visto che ha colpito praticamente tutta la Puglia, di questo siamo contenti. Biagio Antonacci, You and Me, e poi Serena Brancale, Levante ed Elia.

Serena Brancale, Levante, Delia, Maria Rita che stende in questi giorni tanto perché c'è il vento, signora mia, aiuta sicuramente. Adesso invece una canzone che molti hanno ripreso per ricantarla, perché quando una canzone è bella dice ma perché non l'ho scritta io, ma perché non è stata data a me, invece è stata scritta da lui, dal signor Stevie Wonder nel 1973, sto parlando di Don't You Worry About a Thing.

ricordate anche la versione dell'Incognito che arrivò un po' di anni più tardi rispetto al 73, cioè nel 1992, e forse avete anche visto un film, Itch, lui sì che capisce le donne, con Will Smith. Devo dire molto simpatico, bene, la versione di Will Smith, di William, scusate, fu inserita proprio in quella colonna sonora. Una storia questa canzone che abbiamo riascoltato, è di Stevie Wonder su Radio Selene. Buongiorno, mancano 30 secondi alle 9.

0: su Radio Selene. Le notizie dalla Puglia li ascoltiamo in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Taranto ha aperto un'indagine conoscitiva senza ipotesi di reato. Indagati sulla morte della studentessa di 18 anni che si è tolta la vita l'11 maggio scorso da Vetrana. I magistrati valuteranno se modificare l'iscrizione del fascicolo, laddove dalle prime indagini dovessero emergere riscontri e sospetti alimentati dai post sui social che parlano di body shaming e bullismo. Al momento l'inchiesta si sta concentrando sull'analisi del contenuto del telefono della vittima, sequestrato dai carabinieri subito dopo la morte della ragazza. È stato trovato senza vita il 74enne di Ostuni Paolo Argentieri. Il corpo dell'uomo, di cui si erano perse le tracce da oltre 48 ore, è stato scoperto nelle campagne tra Ostuni e Martina Franca, ai confini tra le province di Brindisi e Taranto, in una zona boschiva. Martedì erano stati i suoi familiari a denunciare la scomparsa dell'anziano che soffriva di Alzheimer dopo che si era allontanato improvvisamente dall'abitazione di campagna in contrada Pascarosa in cui abitava. I carabinieri hanno sequestrato 10 kg di hashish suddivisi in panetti e 270 grammi di marijuana trovati in un casolare abbandonato in contrada Correo a Carovigno. Lo stupefacente era contenuto in un bidone in plastica. Sono in corso indagini a carico di ignoti per individuare i canali di approvvigionamento e le persone che avevano la disponibilità del deposito, probabilmente utilizzato come snodo logistico per lo stoccaggio della droga da immettere sul mercato locale. Pugno duro del comune di Bari contro l'abbandono di rifiuti. Il sindaco Vito Leccesi ha firmato una nuova ordinanza che uniforma e aggiorna le disposizioni in materia di raccolta differenziata, che prevede una multa di 1.000 euro in caso di abbandono di rifiuti urbani accanto ai cassonetti carrellati per la raccolta stradale. Previsto anche il fermo del veicolo per un mese nei casi in cui la violazione sia commessa a bordo di un mezzo a motore. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Sempre in diretta, sono le 9:05 del mattino. Buongiorno a te che stai facendo colazione proprio adesso, a te che stai consumando il secondo, terzo, quarto, forse caffè insieme a noi di Radio Selene. Grazie, riprendiamo con Levante e poi Brian Adams.

Adams su Radio Selene, buongiorno. Parliamo, anzi torniamo, perché questo è un argomento sempre fresco, no? Sempre attuale, sempre interessante. Qualità della vita. Qual è la città più felice del mondo? Perché felice? Perché molti mettono sullo stesso piano la felicità con la qualità della vita, e mi sembra anche giusto. Copenaghen. Copenaghen è ufficialmente la città più felice del mondo nel 2026. L'Italia è un po' fuori, ma adesso ci arriviamo. Allora, secondo l'Happy City Index 2026, un rapporto internazionale che è basato su 82 indicatori come ambiente, salute, economia, mobilità, inclusione urbana, la capitale danese svetta proprio su tutte le città del pianeta per benessere collettivo e soddisfazione quotidiana della gente. Non è una classifica

qualsiasi. È una valutazione di come si vive davvero, considerando cose come appunto la qualità della vita, servizi pubblici, l'equilibrio che c'è tra il lavoro e la vita privata, l'accesso alla cultura, perfino i livelli di stress. Quindi pensate un po', quindi Copenaghen ha battuto tutti in una maniera agguerrita, tra l'altro città importanti e che spesso si sono ritrovate ai primi posti della classifica, come ad esempio Helsinki, Ginevra, invece si è confermata campionessa assoluta proprio per questo 2026. E poi c'è l'Italia, nessuna città italiana figura nella top 50 mondiale della felicità urbana. Per trovare le prime città italiane bisogna scorrere parecchio, devo dire in basso, in questa classifica. Bologna è la migliore al 73° posto, seguita da Parma e Milano, che si piazzano oltre la 70° posizione. Poi c'è una città pugliese, scorrendo abbiamo trovato Bari, 164° posizione, quindi voglio dire, capite bene, no? Io non ci sono mai stata a Copenaghen, me ne hanno sempre parlato benissimo, mi hanno sempre detto che è una città bellissima, si vive a quanto pare anche molto bene, e facciamoci un pensierino all'idea di abbandonare tutto e di scappare via.

Poveracci. Quindi vi dicevo, a Copenaghen, la città dove è più felice del mondo in questo 2026, e l'Italia un po' meno. Mi sono arrivati subito dei commenti a proposito di questo. Allora, innanzitutto Paolo scrive: ciao Margherita, prossimo posto da visitare Copenaghen. Noi non andiamo un po' a sniffare l'aria buona, come dire, no? E poi invece Valentina scrive: per forza in Italia siamo sempre tutti arrabbiati, che un po' è vero, dobbiamo farci un esame di coscienza. Quindi hai fatto una bella riflessione, grazie. I vostri WhatsApp come sempre possono arrivare al 347 72 72 274, il numero che vi serve davvero tutto il giorno anche con i miei colleghi. Riascoltiamo Edoardo Bennato.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

Mia su Radio Selene. Cosa succederà in questo fine settimana? Domenica 24 maggio l'Associazione Dimore Storiche Italiane Puglia celebra la 16ª edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, cioè l'apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Il tema della giornata nazionale di quest'anno è Custodi di Futuro, che insomma è un titolo che sicuramente dice tutto. Nell'ambito poi di questa giornata nazionale torna sempre domenica 24 maggio in Puglia Cortili Aperti. È un'iniziativa che valorizza questi spazi storici interni alle dimore, i palazzi del territorio che spesso sono chiusi, no? E quindi non è possibile accedervi. E invece in questa occasione ci sarà l'apertura ai visitatori di oltre 100 dimore con tour gratuiti di palazzi, ville, residenze private, consentendo proprio al pubblico di scoprire questi spazi e di scoprire la storia, le tradizioni di questi luoghi. Ovviamente sono tantissime le dimore da nord a sud della nostra Puglia, quindi c'è naturalmente la possibilità anche su internet di verificare magari le zone a cui siete interessati. Sarà un bel fine settimana, magari non siete pronti per il mare, non vi siete ancora organizzati, ma una bella gita fuori porta alla ricerca di cose speciali, sicuramente una bella occasione.

1975, senti un po' le sonorità e lo stile di James Taylor questa mattina su Radio Selena. Visto che siamo in chiusura, grazie a tutti coloro, ma lo dico davvero di cuore, a tutti coloro che scelgono Radio Selena sin dalla mattina presto. Io immagino le vostre vite un po' come la mia, tutto di corsa la mattina, tutti assonnati, però il tempo per scrivere a noi anche un semplice buongiorno lo trovate, quindi davvero grazie. Poi grazie anche per gli auguri, visto che questa mattina ho ricevuto anche un po' di coccole da parte appunto degli ascoltatori di Radio Selena. Un saluto particolare lo voglio mandare ad Anna Maria che ci ascolta dalla Germania, quindi buona giornata a te. Per noi la nuova canzone dei Pinguini.

0: Questa è Radio Selene.
1: Poi Tiziano Ferro con Giorgia e Mara Sattei, insomma vi lascio davvero in buona compagnia. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Finisce qui la nostra settimana, lunedì vi aspetto 6:55. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: In collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo, inizia il nostro appuntamento di questo venerdì 22 di maggio. Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Selene, pronti a iniziare con il primo pezzo di oggi, che è questo.
0: Questa è

0: Life con Buona Domenica qui su Radio Selene. Allora buongiorno a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere in nostra compagnia. Io sono Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta in regia e subito ci facciamo un giro in Italia, nel mondo, per sentire che cosa accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA intanto gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
2: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla Procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
7: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 10 ed eccoci qui pronti ad accompagnarvi anche quest'oggi fino alle 13. Anche quest'oggi avremo un sacco di cose da raccontarci, la nostra musica che non vi abbandonerà, quindi come al solito mettetevi lì comodi, comodi. Si inizia con Paola Iezzi.

di Robbie Williams, 14 minuti dopo le 10. Allora dai, iniziamo ad entrare nel vivo del nostro appuntamento con la nostra bella chiacchierata. Oggi parleremo di animali, soprattutto di animali domestici e di come noi li trattiamo, perché leggevo che proprio il modo in cui trattiamo gli animali dice molto di noi e non lo dice soltanto il cuore, in questo caso lo dice anche la scienza. E allora, quando una persona dice la scienza è capace di prendersi cura di un animale, di rispettarlo, di ascoltare i suoi bisogni, ebbene in questo caso sta mostrando empatia, sensibilità emotiva, capacità di amare, perché un animale, si sa, dipende completamente da noi. E allora il modo in cui ci comportiamo con lui rivela il nostro lato più autentico. Nessuna bugia, nessuna scusa. Lì si capisce veramente tanto di una persona. Gli esperti spiegano invece che trattare male un animale non è mai un gesto banale o comunque da sottovalutare, perché questo è addirittura anche un campanello d'allarme molto serio, perché dietro alla crudeltà verso gli animali spesso si nascondono instabilità emotiva, rabbia regressa, traumi non risolti, tratti antisociali e una difficoltà profonda nel provare empatia. Mamma mia, cioè no, lo dico a voi che magari non amate gli animali, a voi che non ci pensate due volte a prendere un cane e magari abbandonarlo sul ciglio di una strada o i cuccioli buttati lì. Attenzione, perché avete dei seri problemi. Continueremo a parlarne tra poco, ma intanto vi chiedo: il vostro animale domestico, il vostro cane, il vostro gatto, il vostro porcellino, il vostro maialino, vi ha insegnato qualcosa? Vi ha cambiato? Vi ha fatto capire cos'è la vita e la morte?

oggi è Santa Rita e sono arrivati tantissimi auguri anche per la nostra Maria Rita Minoia, anche da parte mia tanti tanti auguri. Gli auguri, cara Maria Rita, perché so che sei in ascolto, arrivano anche da Marianna di Loco Rotondo, che scrive: buon onomastico alla splendida Maria Rita e a mia figlia che ho chiamato come lei. Quindi auguri, auguri alla nostra Maria Rita. Cara Marianna, auguri anche a tua figlia. Noi continuiamo con la nostra musica, vi porto nel 1995. Lo faccio con lei, Cher. Certo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Radio Selene.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
10: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
12: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Qui su Radio Selene. Allora, oggi stiamo parlando di quello che dice la scienza. Attenzione, non lo dico io, ma la scienza. E secondo proprio la scienza, il modo in cui trattiamo gli animali dice molto di noi, nel bene e nel male. E in questo caso, per chi non ama gli animali o comunque li tratta male, c'è anche un altro dato che fa veramente riflettere, perché nelle famiglie dove esiste violenza domestica molto spesso vengono maltrattati anche gli animali di casa. Già, proprio così. È un po' come se la violenza colpisse tutto ciò che è fragile, innocente, indifeso. Perché chi non riesce a sentire la sofferenza di un animale molto spesso fatica anche a riconoscere quella delle persone. Tutto chiaro, no? Quindi tutto questo dovrebbe farci riflettere un po', no? Pensare a tutto questo, pensare che la gentilezza verso gli animali non è solo amore per loro, è un segno di equilibrio, di maturità emotiva, di umanità. E a volte veramente basta osservare come qualcuno tratta un animale per capire tante cose anche sul suo cuore, perché chi ama gli animali, lo sappiamo, ha un animo gentile. E allora la domanda che vi sto rivolgendo è proprio questa: il vostro animale domestico vi ha cambiato in qualche modo e cosa vi ha insegnato sulla vita e sull'amore? Al 347 7272 274 ora. Miles Smith.

Lucio Dalla e il suo Tutta la vita. Adesso attenzione, perché stiamo per parlare tra l'altro anche di una bella novità e di un artista, Francesco Gabbani, che con il suo modo di cantare, no, comunque ogni sua canzone, se ci pensiamo, ci fa ballare, però nei testi poi c'è sempre qualcosa di importante che lui ci racconta, ed è proprio questa la cosa bella, anche in questo suo nuovo singolo che è Summer Funk. Lui così ironicamente però parla proprio della società di oggi, che ci deve far veramente riflettere. Però c'è una cosa anche molto importante per tutti i fan di Francesco Gabbani: voglio ricordarvi che sta anche per partire il suo tour estivo, che inizierà il 12 di giugno, toccherà tutta l'Italia compresa la Puglia. Segnatevi questa data, il 18 luglio sarà a Bari alla Fiera del Levante, e noi lo ascoltiamo qui con il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene, Summer Funk.

0: nostro appuntamento di questo venerdì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E in questi giorni noi stiamo parlando di queste grandi novità, di quelle buone. Proprio così, se ancora non lo avete fatto, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti e sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali e senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora sì, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai sette cereali. Ah, sono facili da riconoscere al supermercato, ma proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che tra l'altro riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
0: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Su Radio Selene stiamo parlando di noi, della nostra personalità da capire grazie anche agli animali domestici. Quindi vi sto chiedendo se il vostro animale domestico ha cambiato una parte del vostro carattere o se vi ha insegnato qualcosa sulla vita.

romantici. Questa è la sua nuova canzone, quella che tra l'altro ha portato anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Invece io adesso vi voglio portare nel lontano 1967. Se vi dico il negro bianco, vi dice qualcosa? Sicuramente molti di voi hanno già capito di chi sto parlando, di questo artista che tra l'altro fu chiamato così proprio per quella sua voce così soul, così calda, così americana. E pensate che la canzone praticamente che poi lo fece conoscere, esplodere veramente e far conoscere al mondo intero, è stata proprio quella che ci ascoltiamo in questo momento. Stiamo parlando di Fausto Leali e il suo A chi?

0: Concato, oh bella bionda, oh bella rossa, oh bella bruna, oh belle tutte, è proprio il caso di dirlo, ed era qui su Radio Selene. 2 minuti dopo le 11, adesso invece torna nuovamente l'attualità e in questo caso torna con Enrico Mentana e il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo, il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa, perché la questione è anche questa, è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica, è la coperta troppo corta. È questa la questione e l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici, è del paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto!
5: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Radio Selene.
10: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene.
0: Forse voi non ve ne siete accorti, ma noi siamo

Diane Warwick con il suo Walk On By. Allora, cosa vi hanno insegnato i vostri animali sulla vita, sull'amore? È cambiata un po' anche la vostra personalità? Martina da Lecce spiega benissimo tutto questo dicendo: io ero una persona molto nervosa, sempre di corsa, poi è arrivato Leo, il mio Labrador, e mi ha insegnato a rallentare, a godermi una passeggiata, una carezza, il silenzio. Oggi senza di lui non saprei stare. Vedete un po' l'importanza degli animali. Allora, che carino che è Cosimo D'Austuni che dice: il mio gatto Mia mi ha insegnato una cosa importantissima: l'amore vero non ha bisogno di parole, basta esserci. Ed è vero, loro magari, che ne so, il cane che ti accoglie scodinzolando mentre torni da una giornata di lavoro stressante, il gattino che ti fa le fusa. Ah, che tocca sana! Saluto anche Valentina da Taranto che dice: quando ho preso un cane ho imparato il senso della responsabilità. Anche quando sei stanco, lui ha bisogno di te e quella

dipendenza ti cambia il cuore. Belle dipendenze, diciamocelo. Gianluca da Brindisi: il mio pastore tedesco Thor è arrivato in un periodo bruttissimo della mia vita e credo sinceramente che mi abbia salvato dalla depressione. Gianfranco da Andria dice: tutti gli animali ci insegnano qualcosa, ci addolciscono, poi invece gli esseri umani ci cambiano e ci innervosiscono. Ed è sempre così, quando si dice che effettivamente molto meglio un animale per amico che un umano, è la verità, si dice la verità di tutto questo. E allora vediamo un po', ci sono altri messaggi, li leggeremo tra poco. Intanto torna la nostra musica, lo facciamo con la Malika Yana.

0: Animali notturni.
1: E di animali che stiamo continuando a parlare. Voglio mandare un bacione alla mia Sara, la mia campionessa italiana di padel. Ciao amore, le dice: il mio animale domestico mi ha insegnato tanto. Ogni volta che vedo il suo sguardo mi emoziono. Mi ha insegnato la dolcezza, mi ha insegnato ad amare anche gli animali. La sua tenerezza mi disarma. Mi basta accarezzarla che io rinasco e mi sento in paradiso.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene. Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vaglio noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Io adoro questa canzone, ve lo dico, mi piace, Bossa Nostra di Gaia. Allora, stiamo parlando dei nostri amici animali, dei nostri amici pelosetti, no? Di cosa ci hanno insegnato. Voglio mandare un messaggio, un abbraccio, scusate, forte, ma veramente forte, forte, forte, a Miki, che è di Trigiano e che mi scrive: buongiorno, ho uno shih tzu da 3 anni, il mio grande amore, colui che condivide e percepisce i miei dolori avendo una sclerosi multipla, l'unico che non mi abbandonerà mai, lo amo. Miki, anche noi ti amiamo, ma veramente un forte abbraccio per te e grazie per la tua testimonianza. Così come voglio ringraziare anche Gianni da San Severo, che invece ha da dirci qualcosa. Sentiamo.
1: L'amore per i cani e gatti è indescrivibile, è una cosa che non si può spiegare. Loro capiscono la persona che la ama e vero, ricambiano con vero, tantissimo vero, amore e affetto. Ho avuto 2 cani nella mia vita e sono stati veramente un qualcosa di indescrivibile. E ogni volta che tornavo a casa, le feste che mi facevano da commuovermi. Adesso ho una gattina che mi fa le fusa, vuole giocare, sì, e praticamente mi fa passare tutto la tensione, tutto se sono nervoso quando ritorno a casa, e questa è una cosa bellissima. Non fate del male agli animali, gli animali ci vogliono bene. Scusate, mi commuovo.
0: Mamma, le tue ultime parole proprio mi hanno spezzato il cuore, Gianni. Questo mi fa capire veramente quanto sei sensibile, perché è così, quando vediamo quelle scene di animali maltrattati ci viene veramente da piangere con il cuore.

Daddy Love, John Oates con Kiss on My List. E adesso attenzione, perché c'è quest'altra bella novità. Allora, si sa che a luglio uscirà il loro nuovo album, questo è il singolo che l'anticipa. C'è Kate Richard che conferma che non ci sarà nessun tour, di contro c'è Mick Jagger che invece ha detto che vorrebbe tantissimo tornare sul palco a

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. Coniglio d'Arpa fino alle 13, la nostra musica ora con Alex Warren.

Fever Dream di Alex Warren, e qui scivoliamo sul morbido, sulla dolce. Ah, Tofì, Tofì, Tofì. Vasco, il grande comandante che tra l'altro, insomma, sta veramente preparando alla grande il suo tour, dove ci saranno centinaia, migliaia di fan che andranno ad acclamarlo. E lui ha detto che per lui preparare un tour è sacro, quindi niente cellulari, niente messaggi, ma solo musica.

Tofì, Tofì, passami l'asciugamano, quello bianco lì sul divano. Ma vattela a prendere da sola, scherzavo. Come distruggere in pochi secondi un testo così bello, una canzone meravigliosa. Tofì di Vasco Rossi. Buongiorno manciatina di secondi alle 12.

0: su Radio Selene, torna nuovamente l'informazione con le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A margine del ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
3: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
4: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta sink clean up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
3: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
4: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Domani alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Il tempo passa, il tempo vola, il tempo corre, ma noi siamo ancora qui in questa nostra terza ora insieme. Quindi continuate ad essere dei nostri, la nostra musica ora con Fulminacci.

Grande Sting su Radio Selene con Englishman in New York. E adesso invece torniamo a parlare di noi, torniamo a parlare del nostro territorio, della nostra Puglia, però c'è sempre questa notizia che è un po' correlata all'argomento di oggi, no? Perché insomma stiamo parlando dei nostri amici pelosetti, dei nostri animali domestici, e si dice insomma che a secondo di come ci comportiamo con gli umani, poi in realtà tutto ciò dimostra quello che noi siamo, o esseri buoni o esseri meno buoni, per non usare proprio la parola cattiva. E allora dovete sapere che tra l'altro oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe, proprio così, una giornata dedicata proprio alla tutela di questi animali meravigliosi. E poi noi pugliesi lo sappiamo benissimo, perché lungo le coste del Salento e del Gargano ogni anno vengono salvate tantissime tartarughe caretta caretta, proprio grazie ai centri di recupero, ai volontari del mare. E tra l'altro io ho avuto modo di vederlo in mare, una bellissima tartaruga caretta caretta, ero follemente innamorata. E sempre a proposito di natura e di bellezza, c'è un'altra bellissima notizia che arriva sempre dalla Puglia per tutti gli amanti della natura. In questi giorni dovete sapere che stanno nascendo tantissimi fenicotteri rosa, che meraviglia, ovviamente nelle aree protette vicino a Margherita di Savoia. Per chi ne ha la possibilità, insomma, uno spettacolo meraviglioso che ogni anno attira fotografi e curiosi da tutta Italia. Quindi, come sempre, quello che si chiede un po' a tutti quanti, a voi che ci state ascoltando, di avere rispetto. Rispetto per madre natura, rispetto per gli animali, che siano animali domestici o che siano animali liberi, abbiatene rispetto, perché anche loro fanno parte di questo nostro bellissimo pianeta, della nostra meravigliosa terra. La nostra musica che continua ora con Marina Rei.

voce straordinaria, Marina Rey del 1997 con Donna, e lei è una grande donna, una grande artista, una grande percussionista. Diciamo che fa parte di quella categoria di artisti che non cercano a tutti i costi le classifiche, no? Essere in alto nelle classifiche, vendere. Lei fa musica perché ama la musica. Tra l'altro, insomma, oltre ad essere una grande cantante, è anche una grande musicista. Negli ultimi anni, tra l'altro, ha accompagnato proprio Carmen Consoli suonando la batteria. Adesso sta lavorando e anche lei ha delle sue serate, quindi sicuramente la vedremo da qualche parte.

0: continua così la nostra musica, il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E le novità che ci sono sempre, che sono quelle buone, buone, buone, che a noi piacciono tanto. E sto parlando assolutamente dei biscotti Divella, che dovete assolutamente assaggiare, perché a grande richiesta finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali e soprattutto senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con loro, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, e sono disponibili nelle versioni integrali o ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, e questo riflette anche l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Queen, David Bowie, mostri sacri insieme per un pezzo indimenticabile. Under Pressure. Dobbiamo chiudere l'appuntamento con i vostri messaggi, che anche oggi sono stati tantissimi, perciò grazie. Allora, a proposito di animali e dell'amore che ci danno e di cosa ci hanno insegnato, mi ha fatto sorridere molto il messaggio di Nunzio che mi scrive da Andrea, che dice: ma sai, l'amore per gli animali è quasi giusto, no? Ma perché? Perché loro non ti rispondono mai, non ti mandano a quel paese, pensano alla loro vita, quindi per noi sì, amore sviscerato. Non come gli esseri umani, o che ne so, come mia moglie. Che ti risponde sempre, che ti chiede sempre i soldi. Cioè, alla fine non solo la moglie, ma anche tutto il resto delle persone. Che paragone pazzesco, grazie Nunzio. E invece poi c'è un messaggio che mi ha commossa veramente, ma veramente tanto, ed è il messaggio che arriva dalla provincia di Brindisi, esattamente da Torre Santa Susanna. Scriverlo è Angela, che dice: un mese fa la mia Sally ci ha lasciato, ha riempito per 13 anni i nostri cuori con la sua dolcezza, e quando 5 anni fa ho perso mio marito, lei ci ha dato tanto amore. Quest'inverno non sono stata bene e lei non si muoveva e mi guardava con immenso amore. E allora voglio lanciare questo appello: gli animali non si toccano, sono anime indifese, ma purtroppo oggi l'essere umano è diventato bestia e gli animali invece hanno cuore e fedeltà. Un abbraccio da Angela. Grazie. Let me tell you.

Corpi Celesti di Giorgia. E allora adesso invece parliamo di una canzone che poi tra l'altro proprio la canzone che ha fatto conoscere veramente al grosso pubblico un grande Tiziano Ferro, stiamo parlando di Perdono, canzone che tra l'altro insomma in quegli anni molte etichette, molte case discografiche dicevano ma un po' troppo avanti, no? Per essere, invece poi è stato quello che è stato, sicuramente un successo veramente dei più grandi proprio per quanto riguarda la musica italiana. Beh, c'è una nuova versione che lui ha deciso di fare, in questo caso l'ho fatto insieme a Lazza, che tutti quanti noi conosciamo perfettamente, ed è bellissimo questo contratto perché Tiziano Ferro rappresenta proprio il bisogno di pace, no? Mentre Lazza quello di chi ancora combatte con i propri demoni. Una bella versione, una versione un po' più urban se vogliamo, e allora la ritroviamo come novità quest'oggi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Manca proprio quella manciata di minuti per i saluti finali, anche per quanto riguarda questo venerdì, ma ovviamente anche per questo fine settimana, che sia bello, spensierato, pieno di gioia e di amore per tutti quanti voi, ma sempre con noi.

Sam Smith alle 12.56. Abbiamo parlato poco fa proprio del tour di Carmen Consoli, dove alla batteria c'era Marina Rei, e guarda un po', anzi meglio, sentite un po', arriva proprio lei, la cantantessa.

0: Ebbene sì, termina qui il nostro appuntamento di questo venerdì 22 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Grazie a tutti da Ilia D'Arpa, baci e appuntamento a lunedì.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Il Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione delle accuse nei confronti dell'ex governatore pugliese Nichi Vendola, imputato nel processo Ilva per concussione nei confronti dell'ex direttore generale ARPA Giorgio Assennato. Nel 2021 Vendola era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Taranto a 3 anni e 6 mesi per concussione aggravata. Nel maggio 2025 la Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha annullato la sentenza disponendo il rinvio degli atti alla Procura di Potenza per competenza territoriale. Lo Stato pronto ad intervenire per sostenere l'ex Ilva concedendo all'amministrazione straordinaria un limite massimo di 390 milioni di euro. Lo ha annunciato Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Nel Consiglio dei Ministri convocato questa sera, anticipato Urso, ci saranno le risorse necessarie per andare avanti in attesa che si possa concludere un negoziato di cessione. Una lite alla fine di una partita di calcetto sfociata in una sparatoria sotto l'abitazione di uno dei partecipanti, durante la quale sono stati esplosi dei colpi presumibilmente a salve. E quanto accaduto ieri sera a Torre Maggiore. Nella zuffa è rimasto coinvolto anche il papà di uno dei ragazzi intervenuto in difesa del figlio, che sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo e avrebbe rimediato alcuni giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto. E sempre i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di Bitritto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale nell'auto dell'uomo sono stati scoperti in un borsone panetti di hashish per un peso complessivo di 62 kg. Il 58enne è finito in carcere e la droga è stata sequestrata. Un video comparso su TikTok e poi rimosso riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Nelle immagini comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta detenuti in un istituto penale per minori. La clip, accompagnata dalla frase «quello che non ti uccide ti fortifica» e da un sottofondo musicale, sarebbe stata pubblicata da un loro conoscente minorenne. La procura minorile di Lecce valuterebbe l'apertura di un fascicolo. Calcio Serie B è il giorno del giudizio per il Bari, impegnato questa sera alle 20 a Bolzano nella gara 2 dei play-out contro il Südtirol. Solo vincendo i biancorossi guadagnerebbero la salvezza. In caso di pareggio o sconfitta sarebbero condannati alla retrocessione in Serie C. Al druso 624 tifosi pugliesi. Mister Longo recupera il centrocampista Verret. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
6: Vivi e Rivivi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2017.

0: rossa che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi, su Radio Selene. Quando

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Oh!

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1997.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, puntata del venerdì, quella del weekend che già comunque va molto bene. Già essere sopravvissuti all'ennesima settimana, come dico sempre io, se mi vedi in piedi vuol dire che già un ottimo risultato, quindi molto bene. Anche oggi sino alle 18 per parlare di tante robe, parleremo tra le tante naturalmente della nostra splendida Puglia, andando a cercare e cercando di farci largo, ecco, tra le notizie pesanti che ci sono in questo periodo. Noi cerchiamo di alleggerire queste tre ore con la musica, ma non solo, anche con qualche notizia. Saluto il mio compagno di viaggio Dario Quagliarella, che si trova in quel di Corato. Anche lui è pronto ad affrontare una lunghissima serata in radio. Siamo pronti, carichi e lunghissimi, che cominciamo.

comincia subito con gli anni 80, 1984 su Radio Selene, Wouldn't Be Good. Buon pomeriggio, le 15:01.

0: Radio Seleni. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene.
3: E tra poco, come sempre, si comincia con eventi e fatti dalla Puglia, ma non solo. Prima però la priorità, la precedenza in assoluto ce l'ha la musica, allora Selena Gomez e i Modà.

0: non c'è mai una fine.
1: Dai, non c'è mai una fine su Radio Selene nel nostro venerdì pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio, arriviamo iniziamo dalle 15 e tiriamo poi dritto sino alle 21. In apertura mi sembra giusto dedicare un momento a Carlo Petrini, perché tutta l'Italia nella giornata di oggi sta salutando il fondatore di Slow Food, una delle figure che più hanno cambiato il modo di parlare di cibo, agricoltura e sostenibilità nel nostro paese, scomparso nella giornata di oggi, questa mattina. Carlo Petrini, nato a Bra in Piemonte, è stato il pioniere, l'ideatore dello stile di vita del movimento Slow Food, nato come risposta alla cultura del consumo veloce e con un'idea semplice ma rivoluzionaria: il cibo deve essere buono, pulito e giusto. Negli anni ha veramente tirato fuori tanti progetti, è diventato anche pioniere del food, portandolo in giro per il mondo, e poi insomma anche bella la sua visione di diversi progetti, tra questi quello dal titolo Terra Madre, dedicato alla comunità che si occupa di cibo in tutto il mondo, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Insomma, un pioniere del cibo, cambiato il modo di parlare di cibo in maniera diversa, in maniera naturale, dando importanza ai prodotti, dando importanza all'agricoltura, e oggi insomma lo salutiamo nella giornata di oggi, per tanti definito un genio assoluto. Ma adesso

come nei film, Ramazzotti, Pezzali insieme per questo brano che sta avendo un discreto successo. Certo, quando ho letto della collaborazione mi aspettavo una roba molto più estiva, invece loro sono andati molto slow, molto easy, molto romantici. Parliamo di truffe nuovamente, purtroppo sempre in Puglia, questa volta siamo a Spongano, nelle Cese, dove una donna di 95 anni è stata raggirata con la ormai tristemente nota tecnica del finto nipote e si è vista portare via gioielli di famiglia. Il meccanismo purtroppo è sempre lo stesso: la telefonata improvvisa, il familiare, il nipote che non sta bene, che ha avuto un problema, che ha avuto un incidente, eccetera eccetera, e di là poi un complice che passa da casa e si fa consegnare tutto. Ancora una brutta storia, e quello che noi consigliamo sempre, mi raccomando, lo facciamo noi per radio, ma lo fanno sempre in maniera importante anche le forze dell'ordine, ovvero interrompere subito la telefonata, richiamare direttamente il familiare coinvolto, non consegnare mai né denaro né gioielli, perché nessuno chiede soldi subito, né la polizia, né i carabinieri, né i medici, né niente, nessuno. Quindi mi raccomando, e per qualsiasi dubbio, quello che dico io, nel dubbio è sempre meglio una telefonata ai carabinieri o alla polizia, così state sereni, state tranquilli e vi togliete anche qualsiasi dubbio, mi raccomando.

0: Bonita, bonita.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Con chi parlo?
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Tanti auguri, signora Maria!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Un gigantesco ti voglio bene!
10: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ma che meraviglia, oh, grazie!
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

California Dreaming su Radio Selene alle 15:34. No, pensavo, venendo qui in bicicletta, lo sapete, vengo tutti i giorni in bici, al tempo, perché insomma si è parlato per tutta la settimana, ma questo weekend finalmente è bellissimo, il sole, il caldo, ma da quando? No, perché almeno a Bari c'è comunque nell'aria un'incertezza climatica. Perché l'ombra, freddo, vento che sembra di essere, non lo so, al sole sì, caldo, però siamo ancora lontani da quello che ci hanno promesso per questo weekend, i 30 gradi, le palme, Miami, e al momento almeno a Bari rimane questo sole che va e che viene, e neanche tutto questo caldo così forte e importante. Se volete farci sapere com'è da voi in questo momento, il numero lo conoscete, ma noi siamo qua per ripeterlo: 347 7272 274.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E che dici, Dario? È arrivato il momento? No, dico, è arrivato il momento di prenderci un caffettino in modo da tirare in questo lungo pomeriggio insieme. Secondo me sì, mentre noi ci facciamo il caffè, voi vi potete ascoltare Saif con Buona Domenica.

Enrique Iglesias, súbeme la radio su Radio Selene. Súbeme la radio su radio. Lasciatemi salutare Nicola da Bari, visto che abbiamo parlato di tempo. Io stavo così chiedendo un po' com'è dalle vostre parti, anche perché ci hanno detto che questo weekend sarà bellissimo: 30 gradi, 100 gradi, spiagge piene. Tra l'altro, se non ricordo male, già da domani partono le aperture dei lidi. Se non ricordo male, non vorrei fare una gaffe, però ho questo ricordo qua che iniziano anche a lavorare i lidi. E c'è appunto Nicola da Bari che dice: Luca, guarda, deve essere per forza bello, perché io ho prenotato questo weekend fuori a Gallipoli, di conseguenza deve essere assolutamente bello, perché o è bello o è bello. Dai, voglio pensare positivo anch'io, sarà bello anche per te, soprattutto per te, ma anche per i tanti che magari si stanno o si sono organizzati per questo weekend, e potrebbe per molti, vedi mai, scapparci il primo bagno della stagione. Io sono uno che lo fa direttamente ad agosto, appena metto ed è un po' freddina, ma non esiste proprio, ma me ne vado in macchina.

0: Radio Seleni.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selenium.

di Luca Catalano. La scienza lo ha fatto di nuovo. Vabbè, mi piaceva dirla sta frase. Nel senso che ha tirato fuori la giornata perfetta, no? Quella che proprio ci fa tirare fuori il 100%, quella che ci fa rendere alla grande sotto tutti i punti di vista lavorativi, di benessere, di socialità, di vita, insomma, di quello che volete. So che però è una routine molto difficile da tenere, però non so se voi almeno uno di questi punti lo riuscite a tenere nel vostro quotidiano. E parto con la sveglia, che secondo la scienza dovrebbe essere alle 6. Svegliati con la luce del sole. Quindi tapparelle up, sale il sole e tutti su svegli senza dire parolacce. 7:15 fai una colazione ricca di proteine, mi raccomando, cosa che facciamo tutti. Poi alle 8 inizia dalla task più tosta della giornata, quindi affronta già dalle 8 il problema, è quello più complicato, ecco, per intenderci, che avrai per tutta la giornata. Alle 10:30 fai una breve pausa, ovviamente la pausa va fatta proprio all'aria aperta, quindi scendi, fai una passeggiata, prenditi un caffè fuori. Poi alle 13, mi raccomando, si pranza senza stare davanti allo schermo, né televisore né cellulare né nulla. 15:30 invece è il momento ideale per un lavoro di squadra, riunioni per intenderci, quello è il momento perfetto. A me viene un po' di pennica, però ci sta. Alle 18 finisci tutto, lascia tutto, fai attività fisica leggera o una passeggiata. Alle 19 cena presto e mi raccomando leggera. E poi alle 21 abbassa le luci e metti via tutti gli schermi. E magari apri un libro, ti leggi qualcosa, ti rilassi un attimo. L'importante è tenere lontano tutti gli schermi. Tra poco continuiamo a parlare di giornata perfetta, magari parlandone anche con voi prima. Bruno Mars.

la nuova di Bruno Mars su Radio Selene. Stiamo parlando della giornata perfetta. Vi ho raccontato come dovrebbe essere la giornata perfetta secondo la scienza, quindi una sveglia molto presto fatta dalla luce naturale, quindi zero sveglia, solo il sole, quindi tapparella su, è il sole che ci sveglia secondo la scienza. Se è nuvoloso si dorme. Questo è quello che dice la scienza. Poi una bella colazione fatta di proteine, si pranza alle 13 senza gli schermi, poi pausa di mezza mattina e poi ancora una riunione alle 3:30, poi alle 18 sarebbe bellissimo fare attività fisica, magari all'aperto, una corsettina, alle 19 cena presto e leggera e poi alle 21 via gli schermi e dedichiamoci, che so, magari alla lettura. Ma voi ascoltatori di Radio Selene, o meglio per voi ascoltatori di Radio Selene, com'è la giornata perfetta? O meglio, cosa ci deve essere all'interno di una giornata per far sì che questa possa definirsi perfetta? 347 72 72 274, messaggi scritti e quindi vi faccio io portavoce con piacere, oppure se avete voglia di far ascoltare la vostra voce anche i messaggi vocali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Buongiorno Ligabue, non ho gadè su Radio Selene. E allora vi ho chiesto, visto che abbiamo parlato di giornata perfetta, com'è per voi la giornata perfetta? C'è Marco da Bari, dice: la mia giornata perfetta, sveglia senza sveglia, colazione lunga a mare, e là, ma che bellezza. Poi Lucia da Lecce: dormire bene, nessuna fretta e cena con le persone giuste. Vero, vero, ci sta tutto, veramente, basta una cena anche magari a fine giornata pure lavorativa, ma una bella cena che chiude, secondo me ci sta benissimo. Poi Francesca da Monopoli: colazione fuori, passeggiata, aperitivo e niente orologi. Poi ancora Davide da Foggia: giornata perfetta uguale nessuno che mi dica ti rubo solo 5 minuti. Poi ancora Chiara da Bari: mare la mattina, sonnellino il pomeriggio e cena all'aperto. Diciamo è una tipica giornata estiva ma in vacanza, quella che ci hai raccontato Chiara. E poi chiudiamo con Michele da Brindisi, che dice: viaggio, buon cibo e telefono quasi spento. Diciamo siamo tutti, o siete tutti, dello stesso pensiero, cioè zero orologi, zero fretta, zero telefono, tutto zero.

Crash, Jennifer Page, 1998, prime feste in casa per quanto mi riguarda, mi ricorda questa canzone, quel periodo là, bellissimo. Adesso una novità, Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vaglio noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E salutiamo tutti coloro che sognano la giornata perfetta, che la immaginano e che magari la vivranno questo weekend. Per voi c'è la musica Marco Mengoni con Franco 126, un'altra storia.
2: Radio Selene. Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: person only there. Radio Seleni. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
0: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

Tomorrow People, 17:14 del nostro pomeriggio, sempre in super diretta con Luca Catalano. Abbiamo parlato in precedenza dell'ennesima truffa purtroppo agli anziani, e a proposito di questo vi segnalo il tour che sta per partire in Puglia e dal titolo Truffe non lasciarti raggirare. È una campagna itinerante dedicata appunto alla prevenzione delle truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Will Pensionati Puglia e arriva alla sua terza edizione, con incontri dal 25 al 29 di maggio in diverse città pugliesi. Insieme a istituzioni, forze dell'ordine, psicologi e rappresentanti del territorio. L'obiettivo è semplice ma fondamentale: aiutare appunto le persone anziane a riconoscere i tentativi di raggiro e capire come reagire, perché il problema non è solo economico. Queste truffe spesso lasciano paura, vergogna e perdita di fiducia. Tra i tanti temi che si affronteranno c'è proprio la truffa del nipote, del finto nipote di cui abbiamo parlato in precedenza, falsi tecnici e falsi operatori, telefonate ingannevoli, truffe online e perfino i nuovi raggiri che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per imitare voci e creare urgenze emotive. Quindi insomma, tante le tappe in giro per la Puglia, come detto. Tra le tappe c'è Corsano, Manduria, Torre Maggiore, Cassano delle Murge, Latiano, Barletta e Bari, e la trovo un tour veramente ottimo, utilissimo. Quindi informatevi, il tour si chiama Truffe non lasciarti raggirare.

0: grazie Lemi. Rimaniamo in Puglia, siamo questa volta a Bari, dove arriva il mondo della fotografia ma vista con gli occhi della scienza. Infatti la città ospita la premiazione italiana della Wikiscience Competition, il più grande concorso internazionale dedicato alle immagini scientifiche provenienti da tutto il mondo. L'evento si tiene all'interno della settimana della biodiversità pugliese e con il supporto del CNR di Bari. L'edizione italiana 2025 ha raccolto 539 fotografie tra immagini di ricerca, laboratori, natura, tecnologia e persone al lavoro nel mondo scientifico. L'idea del concorso, tra l'altro, è molto bella, ovvero trasformare la scienza in qualcosa che non si legge soltanto, ma che si guarda. Le immagini vincitrici inoltre diventano patrimonio condiviso e possono essere utilizzati anche sui progetti Wikimedia per diffondere conoscenza. Molto bello, se avete la possibilità di fare un salto in quel di Bari, fatelo perché è davvero molto interessante.
1: Quando ti sto vicino sento

0: e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
8: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
10: Questa è Radio Selene.

Selene, lo sapete, io trasmetto da Bari e va detto, è impossibile far finta di nulla, è innegabile. Oggi la città è un pochino in tensione perché tra poco appunto il Bari si gioca la Serie B, quindi insomma c'è, si sente, si percepisce nell'aria quell'ansietta, ma lasciatemi dire come giusto che sia, ed è in questo caso è tosta per il Bari, però il bello del calcio è anche quello, no? Quell'emozione, quel brivido, quella roba che ti fa. Da stamattina sentivo parlare tutti già della partita, quindi insomma si vive e si respira un po' di tensione. Ricordiamo, per chi non sapesse, che c'è il ritorno dei playout di Serie B, questa sera si gioca il ritorno di su Tirol Bari. All'andata era finita 0-0 al San Nicola e oggi il Bari appunto si gioca per la Serie B, si gioca la Serie B in questi playout. Vedremo come andrà a finire. C'è Booster Tananai.

su Radio Selene. E che canzone straordinaria, canzone che mette gioia, canzone che secondo me è perfetta per quest'ora del venerdì, però deve essere del venerdì pomeriggio. Eh beh, vivi, capito? Magari manca poco all'uscire dall'ufficio e quindi vivi, è perfetto come inno. Adesso però c'è una bella novità, quella di Irama che torna con Cabana.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana, grazie a Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua lunedì a partire dalle ore 15. Ciao, buona serata, buon weekend.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici miei, benvenuti. Venerdì 22 maggio, siamo in diretta come sempre qui su Radio Selene, dritti dritti fino alle 21. Tre ore da passare insieme con un sacco di argomenti, notizie e poi ovviamente la nostra musica, quella di Radio Selene. Salutiamo Dario Quagliarella che si trova dall'altra parte, che si occuperà di quello che voi ascolterete quest'oggi. Cominciamo con un disco, ma un disco che più bello non si può. Cocaine, Eric Clapton.
0: Questa è

Non si poteva cominciare meglio di così. 1977 qui su Radio Selene, Cocaine, Eric Clapton. Buonasera, sono le 18 in punto.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
6: Cari amici, abbiamo cominciato da pochissimo l'appuntamento di questo venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Rimanete attaccati alla radio perché tra poco parliamo di matrimoni, soprattutto matrimoni qui in Puglia. Adesso ascoltiamo Carry On the Jungle.

si chiama Il Posto dei Santi Negramaro, qui su Radio Selene parliamo dei matrimoni. Si inizia maggio con la stagione dei matrimoni, soprattutto qui in Puglia, fino a settembre. Diciamo che questi sono i mesi dove la gente per lo più decide di sposarsi, apro parentesi e lo ribadisco, se vi sposate ad agosto un po' è cattiveria e chiudiamo parentesi. Allora, perché ne parliamo? Perché è emerso che c'è un boom di matrimoni a rate, nel senso che le persone stanno chiedendo dei prestiti personali per far fronte alle spese del matrimonio e gli italiani, insomma, sembra che non vogliano rinunciare alle nozze da sogno e per questo decide di richiedere un prestito, ed è un dato questo che si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine che è stata commissionata da Facile.it e da MUP Research, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte ad una spesa media di 13.000 e rotti. Ovviamente poi dipende da quello che uno vuole, la cifra diciamo che difficilmente si abbassa, è molto più semplice che invece vada al rialzo. Succede appunto che le persone, pur di non rinunciare al proprio sì, al proprio momento magico, stiano richiedendo dei prestiti, anche perché la famosa busta, quella che si dava al matrimonio, oggi non si può fare più, si fa il bonifico, ma insomma diciamo che molto spesso si rischia di non andare a coprire le spese dell'intero matrimonio e quindi per sposarsi si decide appunto di richiedere un prestito. L'età media adesso è passata dai 39 ai 43 anni, un po' perché chiaramente per scelte di vita personali si decide di convogliare a nozze un po' più tardi, ma soprattutto a quanto pare per una questione economica. Quindi questo è il sunto del discorso: ci vogliamo sposare, lo dobbiamo fare a rata. Io penso che magari sia più opportuno anche decidere di magari rinunciare a qualcosa, magari i fuochi d'artificio quelli li mettiamo via ed evitiamo di dover poi pagare mensilmente

Vacci piano, Emma Marrone con Arcomi qui su Radio Selene. Allora, visto che abbiamo iniziato l'appuntamento di quest'oggi parlando di matrimoni, allora continuiamo a farlo, ma questa volta vorrei avere delle testimonianze personali proprio da voi che ci state ascoltando, nel senso che vorrei sapere qual è il matrimonio più strano al quale avete assistito, avete preso parte, se ci sono state delle scene davvero particolari che vi sono rimaste in mente, ce le volete raccontare senza fare nomi, così magari parenti e amici non si offendono, ovviamente, ma se avete voglia di parlarne con noi, secondo me l'argomento è ampio e merita anche un po' d'attenzione, anche perché tutti per lo più siamo stati invitati a dei matrimoni che ci sono piaciuti, uno più, uno meno, però a volte capitano appunto delle cose alle quali non si può assolutamente dire nulla, non puoi nemmeno far trapelare un'espressione perplessa, nemmeno un mezzo sopracciglio alzato, però in fin dei conti tra noi e noi, insomma, abbiamo pensato, ma che cos'è questa roba qui? Allora parliamone insieme, 347 72 72 274.

0: 3372-72274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ah. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Danilo Vacuna Mandy, questa è veramente una delle canzoni più romantiche di sempre. Io questa canzone la collego a quando ancora si ballavano i lenti, quindi fino agli anni 90 più o meno. Allora, visto che abbiamo iniziato parlando di soldi, nel senso che si parlava di matrimoni ai quali si fa fronte a volte anche chiedendo dei prestiti, quindi continuiamo a parlare non di matrimoni ma di soldi, perché la Dea Bendata ha fatto tappa in provincia di Bari e ha regalato una vincita da capogiro. L'ultima estrazione del 10 e l'8 ha letteralmente svoltato la vita ad un fortunato giocatore di Alberobello, che è riuscito a portarsi a casa la cifra record di 5 milioni di euro. Non sono spiccioli, 5 milioni di euro. La giocata della vita, diciamo così, è stata effettuata presso una ricevitoria nel comune di Alberobello. L'appassionato giocatore avrebbe scelto di puntare appena 3 euro su una combinazione di 10 numeri nelle modalità di gioco frequente, sarebbero quelle che vengono fuori ogni 5 minuti. Poi la fortuna ci ha messo lo zampino, anzi direi la zampona in questo caso, con un pizzico di audacia in più, perché il giocatore ha inserito nella schedina anche le opzioni numero oro e doppio oro, che adesso io non sono molto pratica di queste cose, però in realtà vanno poi a mettere, a raddoppiare a volte o comunque a mettere un montepremi in più su quello che si potrebbe ipoteticamente vincere. Ed è stata una mossa decisiva, perché quando sullo schermo sono apparsi tutti e 10 i numeri che lui aveva scelto, insomma il moltiplicatore ha fatto il resto: 5 milioni di euro. Noi siamo molto contenti di questa vincita che è arrivata in Puglia. Non è la prima, anche qualche giorno fa in Salento c'è stata una vincita del genere. Certo, l'importo era diverso, questa è davvero grossa.

Jennifer Aniston, We Got a Love Thing qui su Radio Selene. Allora, parliamo di produttori italiani bravi, parliamo di Maze che è arrivato con un singolo nuovo. Diciamo che lui già è reduce dal concerto sold out al Forum di Milano e ha deciso di venire fuori anche con un singolo nuovo, e ad accompagnarlo nella traccia ci sono Salmo e Colapesce per la prima volta insieme all'interno dello stesso brano. Diciamo che sono tre nomi per altrettante storie molto diverse, traiettorie artistiche, che però questa volta hanno trovato terreno comune appunto nella tessitura che Maze ha deciso di fare. Da una parte c'è ovviamente la graffiante energia di Salmo, dall'altra parte la scrittura molto malinconica di Colapesce. Si sono uniti e questo è Cattive Abitudini.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Le 18:48 minuti, siamo in diretta, rigorosamente in diretta come sempre fino alle 21 qui su Radio Selene. Andiamo adesso ad ascoltare due dischi di fila: Sleeping Satellite di Tasmin Acher e poi Heroin dei Maroon 5.

Si chiama Maledetto Me, lui è Fulminacci qui su Radio Selene. Tra l'altro Fulminacci ha pubblicato da pochissimo, ha ripubblicato, l'aveva già fatto poco dopo Sanremo, un video di lui da bambino che con una parrucca bianca si scatena sulle note di Don't Stop Me Now, The Queen. Questo a dimostrare, secondo lui, di quanto volesse fare il cantante, ed effettivamente è vero. Ascoltiamo Rick Astley.

1987, Whenever You Need Somebody, era Rick Astley qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:02.

0: Fedez analisa e articolo 31 Disco Paradise qui su Radio Selene. 5 minuti dopo le 19 arriva l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una tiritera continua la nostra. Mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine che auspichiamo, delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi: l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità, tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime, e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene, in onda rigorosamente in diretta fino alle 21. Tra poco parliamo di un liceo di Nardò in provincia di Lecce che ha vinto un prestigioso premio. Vi spiego meglio dopo di che si tratta. Ora arriva 13 Pietro.

Charlie Puth con Marvin Gaye qui su Radio Selene. Dunque, abbiamo anticipato prima che l'argomento che adesso andiamo a trattare riguarda alcuni studenti di un liceo di Nardò in provincia di Lecce, esattamente il liceo artistico Galilei Vanoni, che ha conquistato il primo posto ex aequo nella sezione area artistico-visiva con delle tecniche artistiche integrate. È un premio molto prestigioso, premio Celommi 2026, che è promosso dalla Rete Nazionale Arti Informazione in collaborazione con la Fondazione Pasquale Celommi di Torricella Sicura in provincia di Teramo e con il patrocinio di importanti istituzioni culturali e anche universitarie italiane. Questi ragazzi, che sono molto giovani ma davvero molto bravi, hanno realizzato una tartaruga in cartapesta che è divisa a metà, da un lato è integra, l'altro è invece un contenitore di ogni genere di rifiuto in plastica. Ci sono dei pezzi di rete, delle bottiglie di plastica o di detersivo, dei detriti, rifiuti ferrosi, insomma loro hanno deciso in questo modo di fare questa installazione artistica che appunto rappresenta una tartaruga caretta caretta che, vedendola così, sembra una tartaruga vera e propria, ma hanno anche raccolto chiaramente tutti i rifiuti che hanno trovato sul litorale. Questo sa significare un po' quella che effettivamente è la realtà, ahimè, che viviamo un po' tutti quanti, questo scontro tra la natura e l'intervento umano. In questo caso l'intervento umano, magari se non ci fosse stato saremmo stati tutti molto più tranquilli, perché si tratta della spazzatura che finisce poi sui nostri litorali e quindi nei nostri mari. Loro si sono aggiudicati questo premio, hanno anche effettuato chiaramente dei video, insomma è molto prestigioso come premio, noi siamo fieri che a vincerlo sia stato un liceo pugliese.

Alex Warren con Fever Dream, Radio Selene, siete con noi in diretta fino alle 21. Si parla adesso di feste e di ordinanze comunali, però parliamo anche di personaggi molto molto noti. Allora, l'ordinanza è niente musica nei locali il mercoledì a Stromboli nelle Olie. È così che il party che era organizzato per celebrare la fine delle riprese di Three Incestuous Sisters, ovvero il nuovo film di Alice Rochwer, è stato interrotto dai carabinieri che sono intervenuti, pare, su segnalazione di qualche residente per far rispettare l'ordinanza sindacale. Ora succede che alla festa, organizzata in un locale di Stromboli, c'erano le troupe e anche l'intero cast che per un mese hanno trasformato questa piccola isola in un set internazionale. Ci sono nomi come Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jess Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini e, signori, Mick Jagger. Mick Jagger, Rolling Stones, bene, abbiamo presenti di chi stiamo parlando. Nella pellicola lui fa un piccolo cameo, interpreta il guardiano del faro di Stromboli, e erano lì, insomma, avevano deciso di fare festa all'interno di questo locale proprio per la fine delle riprese. Però evidentemente qualcuno non ha gradito la musica dopo la mezzanotte e ha chiamato i carabinieri. Io immagino anche la faccia non solo dei presenti, che comunque hanno accettato la decisione, si sono anche scusati, ma i carabinieri quando sono arrivati lì.

0: social, cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Radio Selene.
6: 1, 2, 3.

0: Sex Machine, James Brown 1970 qui su Radio Selene. Adesso venite con me e diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato domina l'anticiclone sulla nostra regione. La giornata vedrà prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 23 e i 28 gradi, valori notturni in ulteriore aumento, venti moderati e mari mossi.

Si chiama Hyde, lui è James Blunt qui su Radio Selene. Si parla di un artista italiano che abbiamo conosciuto tramite l'ultima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Samurai J, che annuncia l'uscita di Amatore, nuovo album che tra l'altro arriva in contemporanea anche con il suo nuovo singolo. Si chiama Amatore non solo perché è il cognome reale appunto di Samurai J, ma racchiude un po' l'idea di quello che lui vuole fare e ha fatto all'interno di questo nuovo lavoro, che tra l'altro vede varie e molteplici formati, ovvero c'è il CD, quello standard, quello autografato, il vinile, quello classico, vinile colorato, autografato e vinile colorato solo, cioè è davvero, come dire, ce n'è per tutti i gusti. E tra l'altro, insomma, noi siamo molto molto curiosi di poter scoprire piano piano insieme a voi quale sarà appunto il lavoro che lui ha fatto dietro questo nuovo album. Intanto però c'è il singolo nuovo e quello lo ascoltiamo subito. Flamenco Paranoia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, con voi come sempre fino alle 21, anche per quest'oggi ancora tantissimi argomenti che andremo a trattare, ma soprattutto non può mancare la nostra musica. Arriva You and Me, Biagio Antonacci.

Si chiama Se tu non torni, Miguel Bosé, 1994, qui su Radio Selene, le 19:57 minuti. Siamo rigorosamente in diretta come sempre fino alle 21 e ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose delle quali parlare. Tra l'altro si parla molto di concerti, arriva la bella stagione, siamo in Puglia e quindi ce ne sono davvero molti da vedere. Vi dico soltanto che c'è Silvia Mezzanotte in concerto a Nordò con l'orchestra Terra del Sole a cantare i successi dei Mattia Bazar, quindi se siete interessati, se ci sono davvero molte occasioni di poterli vedere, e noi li ascoltiamo, i Mattia Bazar. Se per caso

1979, c'è tutto un mondo intorno, i Mattia Bazar qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: La voce di Paul McCartney con Hope of Deliverance. 4 minuti dopo le 20 lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Dovrebbe essere animato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti, dopo settimane di botta e risposta di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori. Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio, almeno per ora. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al-Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante sia già stato dichiarato un'emergenza globale. Sono arrivate 2 condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Il ciclismo: Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo al Giro d'Italia. Azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quel di Verbania nella 13esima frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila e Olalio. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20, questo vuol dire che inizia adesso l'ultima ora in onda qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Rimanete con noi, tra poco parliamo del grande concerto di Vasco Rossi a Bari e di alcuni B&B sempre nella città di Bari. Ascoltiamo Teddy Swims.

Colpiscimi, la voce di Neffa qui su Radio Selene. Si parla di grandi eventi, di grandi concerti. Questa mattina ne parlava anche la nostra Maria Rita Minoia, il concerto di Vasco Rossi che saluta la Puglia, tutto pronto per il tour. E parliamo relativamente di Vasco Rossi, ma lo facciamo perché chiaramente in concomitanza con le due date 18 e 19 di giugno bisogna dire che gli alloggi scarseggiano. Ci sono B&B che hanno ultimi posti a prezzi veramente esorbitanti, si potrebbe chiamare effetto Vasco, e questo magari si può spiegare con la teoria dei grandi eventi che vanno ad amplificare gli arrivi.

arrivare a costare fino a 579 euro, 623 se ci mettete anche la colazione inclusa. Ed è una fase che chiaramente mette in difficoltà moltissime persone, sia chi vuole arrivare in città per questo evento e sia chi magari semplicemente vuole fare le vacanze. Bisogna anche dire che la truffa è dietro l'angolo, nel senso che ci sono delle persone che poi hanno acquistato online. Addirittura c'è una persona che commenta su i grandi siti tipo Booking di aver preso una fregatura, acquistato online e adesso la signora l'ha bloccata. E possono accadere anche di questi fatti. Fitti calendari di concerti, tanti eventi, effettivamente mancano proprio le stanze. C'è bisogno di questo, a prezzi magari meno modici.

Kelly Boyce con Honey Bee qui su Radio Selene, 20 e 18 minuti, e noi parliamo di quello che accade chiaramente in tutto il mondo e soprattutto qui in Puglia, perché chiaramente noi pugliesi siamo, e questa volta si parla di un fenomeno che oramai ahimè è noto, e dico ahimè perché si parla di furti d'auto con la tecnica della spintarella. Ne è pieno il web, abbiamo visto un sacco di video e immagini, soprattutto di quelli effettuati a Foggia, dove tutti ricorderanno ancora le scene davvero surreali nel parcheggio del centro commerciale, o quelle del furto che è stato messo a segno sotto gli occhi dei residenti che erano affacciati al balcone di casa. Vi ricordate questi video? Bene, l'ultimo episodio, prontamente rilanciato sui social, viene da Stornarella, precisamente nei pressi di una scuola del centro, dove c'è questo SUV che è stato portato via mentre il proprietario stava assistendo ad una recita scolastica della figlia. Bene, il colpo è stato messo a segno in brevissimo tempo, la banda è riuscita a portare via l'auto con questa tecnica oramai stranota sotto gli occhi e le telecamere di tutti. I malviventi hanno agito in pieno giorno con il volto coperto, e ahimè questa sta diventando davvero una piaga, soprattutto appunto, come dicevo prima, nella zona del Foggiano, anche perché sono cose che vengono effettuate in un batter d'occhio, quindi si tratta chiaramente di persone, come dire, specialiste, specializzati, non so quale termine sia più adatto da utilizzare, però ecco, sarebbe bene opportuno riuscire ad evitare questo nelle nostre zone.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Passano gli anni, ma questa sicuramente rimane una delle più belle canzoni in assoluto. Samuele Bersani, Giudizi Universali, qui su Radio Selene. E noi parliamo di disavventure, vogliamo chiamarle in questo modo. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa c'era quest'uomo che era diventato involontariamente famoso, tra virgolette, per le scritte e per gli screenshot di messaggi comparsi sulla sua macchina. Lui aveva tradito la fidanzata l'aveva scoperto e aveva deciso di stampare le conversazioni, gli screenshot, insomma, di queste chat con l'amante di lui e appiccicarle tutte quante sulla sua auto. Quindi ne avevamo parlato anche noi, ha fatto il giro in realtà di tutta l'Italia questa storia che è avvenuta ad Altamura. Bene, lui adesso è stato arrestato per stalking, perché alla fine di questa storia diciamo che ha insistentemente, in maniera assolutamente non adatta, insistito seguendo la sua fidanzata, ex oramai fidanzata, praticamente ovunque. Ci sono state addirittura anche delle minacce, quindi l'ultimo episodio, che risale al 23 aprile, l'ha incontrata per strada, da lì è partita la denuncia. Non l'ha presa bene, io direi che questo tipo di cose sono molto sgradevoli.

0: Good Thing, Fine Young Cannibals qui su Radio Selene. Allora, si parla chiaramente di un sacco di collaborazioni che stanno prendendo forma in questo periodo, musicalmente parlando è la stagione estiva dei tormentoni e quindi la gente magari riesce a collaborare per creare delle canzoni che poi ci accompagneranno durante i mesi estivi. Bene, arriva un duetto che unisce per la prima volta due delle voci più solari del pop italiano, anche se sono di generazione diverse, e è arrivato proprio quest'oggi Buon Vento di Jovanotti ed Alfa, ed è un singolo che si candida, come dicevo, ad accompagnare l'estate italiana con grande ritmo e che celebra le partenze, i cambi di rotta, la libertà. Diciamo che è un incontro artistico che ha radici molto lontane, perché Alfa ha dichiarato che il primo concerto che ha visto fu proprio il concerto di Jovanotti. Bene, 20 anni dopo si ritrovano insieme, li ascoltiamo, Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
1: È un po'

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Venerdì sera qui su Radio Selene, le 20:49 minuti, abbiamo tempo ancora per ascoltare soprattutto la musica, la nostra musica, quella di Radio Selene. Arrivano due dischi di fila, Miley Cyrus e poi Saint Etienne.

Etienne con Brand New Me qui su Radio Selene in questo venerdì sera, che è anche l'ultimo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda. Poi ovviamente ritorneremo un'altra volta ancora lunedì. Voi ascoltate Radio Selene sempre anche in streaming www.radioselene.it, e adesso vi porto nel 1984. La voce è di Fabio Concato e questa è Sexy Tango.

Sexy Tango, Fabio Concato, 1984 qui su Radio Selene. Buonasera, un minuto dopo le 21.

0: Sente ultimo disco di quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, quindi ringraziamo ovviamente Dario Quagliarella per la parte tecnica di quello che voi avete ascoltato quest'oggi e ci sentiamo lunedì dalle 18 alle 21. Un buon fine settimana, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di domani a Malpensa. Intanto, ieri si era conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Decunu, Kandu, Atollo di Vavu, dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana ISNA. Munir dovrebbe partecipare a negoziati di alto livello e alla mediazione tra Stati Uniti e Iran per un potenziale accordo volto a porre fine al conflitto. Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed. Il finanziere 56enne succede agli 8 anni di Powell e ha prestato giuramento alla Casa Bianca, il primo lì dai tempi di Greenspan nel 1987. Il neopresidente della Banca Centrale Americana è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi. Autotrasporto 300 milioni e stop tax, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrali, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal governo ai rappresentanti degli autotrasportatori, secondo quanto riferito da questi ultimi al fine dell'incontro, annunciata dal governo la proroga del taglio delle accise. La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento ha sempre visto trionfare l'allenatore campione d'Italia, Pioli con il Milan nella prima edizione e a seguire Spalletti con il Napoli e Inzaghi con l'Inter. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1986.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Il capo maggiore dell'esercito del Pakistan, Azim Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo ordinando una rappresaglia e affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Intanto Rutte ha affermato di accogliere con favore l'annuncio dell'invio di 5.000 truppe statunitensi in Polonia. Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thabaut in Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà con l'ungherese Fucsovics, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è maroso!

Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.

Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto il CDM. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori ed è arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. Lo rendono noto gli avvocati difensori di Calligaris. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito del Pakistan, Munir, è arrivato nella capitale iraniana per dei colloqui con le autorità iraniane. Nonostante gli scambi con il capo negoziatore pakistano siano diventati più frequenti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, citato da Iran International, ha però precisato: non possiamo necessariamente affermare di essere giunti a un punto in cui un accordo con gli Stati Uniti sia imminente. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rilevazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. È il Sud Tirolo a restare in Serie B, mentre il Bari retrocede in C. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, i bolzanini fermano nuovamente i pugliesi sullo stesso risultato anche nel match di ritorno al Druso e si confermano così nel campionato cadetto, condannando gli avversari alla discesa in terza divisione. A premiare il Sud Tirolo in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. E nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A finisce 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni il sindaco di Civita Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, Udine, l'11 novembre 2008. I giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza d'appello senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia. Si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano sull'1-1 al Franchi nella 38esima giornata di Serie A. Un risultato che consente alla Dea, che saluta Palladino, di chiudere la propria stagione al 7° posto con 59 punti. Sarà playoff di Conference League. Playout di Serie B è il Sud Tirol a restare in Serie Cadetta, mentre il Bari retrocede in C. Tra le due squadre 0-0 sia all'andata che al ritorno. Per quanto riguarda l'Italia del volley femminile, parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie break. Le azzurre di Velasco torneranno in campo domani alle 21 contro la Turchia. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, puntata del venerdì, quella del weekend che già comunque va molto bene, eh? Già essere sopravvissuti all'ennesima settimana, come dico sempre io, se mi vedi in piedi vuol dire che già un ottimo risultato, quindi molto bene. Anche oggi sino alle 18 per parlare di tante robe, parleremo tra le tante naturalmente della nostra splendida Puglia, andando a cercare e cercando di e farci largo, ecco, tra le notizie pesanti che ci sono in questo periodo. Noi cerchiamo di alleggerire queste tre ore con la musica, ma non solo, anche con qualche notizia. Saluto il mio compagno di viaggio Dario Quagliarella, che si trova in quel di Corato. Anche lui è pronto ad affrontare una lunghissima serata in radio. Siamo pronti, carichi e lunghissimi, che cominciamo.

comincia subito con gli anni 80, 1984 su Radio Selene, Wouldn't Be Good. Buon pomeriggio, alle 15 e un minuto.

0: Radio Seleni.
1: E tra poco, come sempre, si comincia con eventi e fatti dalla Puglia, ma non solo. Prima però la priorità, la precedenza in assoluto ce l'ha la musica. Allora Selena Gomez e Imodà.

0: non c'è mai una fine.
1: Dai, non c'è mai una fine su Radio Selene nel nostro venerdì pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio, arriviamo e iniziamo dalle 15 e tiriamo poi dritto sino alle 21. In apertura mi sembra giusto dedicare un momento a Carlo Petrini, perché tutta l'Italia nella giornata di oggi sta salutando il fondatore di Slow Food, una delle figure che più hanno cambiato il modo di parlare di cibo, agricoltura e sostenibilità nel nostro paese, scomparso nella giornata di oggi, questa mattina. Carlo Petrini, nato a Bra in Piemonte, è stato il pioniere, l'ideatore dello stile di vita del movimento Slow Food, nato come risposta alla cultura del consumo veloce e con un'idea semplice ma rivoluzionaria: il cibo deve essere buono, pulito e giusto. Negli anni ha veramente tirato fuori tanti progetti, è diventato anche pioniere del food, portandolo in giro per il mondo, e poi insomma anche bella la sua visione di diversi progetti, tra questi quello dal titolo Terra Madre, dedicato alla comunità che si occupa di cibo in tutto il mondo, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Insomma, un pioniere del cibo, cambiato il modo di parlare di cibo in maniera diversa, in maniera naturale, dando importanza ai prodotti, dando importanza all'agricoltura, e oggi insomma lo salutiamo nella giornata di oggi, per tanti definito un genio assoluto. Ma adesso Ramazzotti e Pezzali, come nei film.

come nei film, Ramazzotti, Pezzali insieme per questo brano che sta avendo un discreto successo. Certo, quando ho letto della collaborazione mi aspettavo una roba molto più estiva, invece loro sono andati molto slow, molto easy, molto romantici. Parliamo di truffe nuovamente, purtroppo sempre in Puglia, questa volta siamo a Spongano, nelle Cese, dove una donna di 95 anni è stata raggirata con la ormai tristemente nota tecnica del finto nipote e si è vista portare via gioielli di famiglia. Il meccanismo purtroppo è sempre lo stesso: la telefonata improvvisa, il familiare, il nipote che non sta bene, che ha avuto un problema, che ha avuto un incidente, eccetera eccetera, e di là poi un complice che passa da casa e si fa consegnare tutto. Ancora una brutta storia, e quello che noi consigliamo sempre, mi raccomando, lo facciamo noi per radio, ma lo fanno sempre in maniera importante anche le forze dell'ordine, ovvero interrompere subito la telefonata, richiamare direttamente il familiare coinvolto, non consegnare mai né denaro né gioielli, perché nessuno chiede soldi subito, né la polizia, né i carabinieri, né i medici, né niente, nessuno. Quindi mi raccomando, e per qualsiasi dubbio, quello che dico io, nel dubbio è sempre meglio una telefonata ai carabinieri o alla polizia, così state sereni, state tranquilli e vi togliete anche qualsiasi dubbio, mi raccomando.

0: Bonita, bonita.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

California Dreaming su Radio Selenia alle 15:34. No, pensavo, venendo qui in bicicletta, lo sapete, vengo tutti i giorni in bici, al tempo, perché insomma si è parlato per tutta la settimana, ma questo weekend finalmente è bellissimo, il sole, il caldo, ma da quando? No, perché almeno a Bari c'è comunque nell'aria un'incertezza climatica. Perché l'ombra, freddo, vento che sembra di essere, non lo so, al sole sì, caldo, però siamo ancora lontani da quello che ci hanno promesso per questo weekend, i 30 gradi, le palme, Miami, e al momento almeno a Bari rimane questo sole che va e che viene e neanche tutto questo caldo così forte e importante. Se volete farci sapere com'è da voi in questo momento, il numero lo conoscete, ma noi siamo qua per ripeterlo: 347 7272 274.

Questa è Radio Selenium.

Pacifico, ma anche Gianna Nannini, tu che sei parte di me in questo brano straordinario. Ma adesso una bella novità, stiamo imparando ad ascoltare il nuovo di Elisa, si chiama Amore.

0: 347 7272 274. Radio Selene.
1: E che dici, Dario? È arrivato il momento? No, dico, è arrivato il momento di prenderci un caffettino in modo da tirare in questo lungo pomeriggio insieme. Secondo me sì, mentre noi ci facciamo il caffè, voi vi potete ascoltare Saif con Buona Domenica.

Enrique Iglesias, subeme la radio su Radio Selene. Subeme la radio su radio. Lasciatemi salutare Nicola da Bari, visto che abbiamo parlato di tempo. Io stavo così chiedendo un po' com'è dalle vostre parti, anche perché ci hanno detto che questo weekend sarà bellissimo, 30 gradi, 100 gradi, spiagge piene. Tra l'altro, se non ricordo male, già da domani partono le aperture dei lidi, se non ricordo male, non vorrei fare una gaffe, però ho questo ricordo qua, che iniziano anche a lavorare i lidi. E c'è appunto Nicola da Bari che dice: Luca, guarda, deve essere per forza bello, perché io ho prenotato questo weekend fuori a Gallipoli, di conseguenza deve essere assolutamente bello, perché o è bello o è bello. Dai, voglio pensare positivo anch'io, sarà bello anche per te, soprattutto per te, ma anche per i tanti che magari si stanno o si sono organizzati per questo weekend, e potrebbe per molti, vedi mai, scapparci il primo bagno della stagione. Io sono uno che lo fa direttamente ad agosto, appena metto ed è un po' freddina, ma non esiste proprio, ma me ne vado in macchina.

Katy Perry, Last Friday Night su Radio SLN, 16:13 minuti nel nostro venerdì pomeriggio. Ancora ben ritrovati da parte di Luca Catalano. La scienza lo ha fatto di nuovo. Vabbè, mi piaceva dirla sta frase, nel senso che ha tirato fuori la giornata perfetta, no? Quella che proprio ci fa tirare fuori il 100%, quella che ci fa rendere alla grande sotto tutti i punti di vista lavorativi, di benessere, di socialità, di vita, insomma, di quello che volete. So che però è una routine molto difficile da tenere, però non so se voi almeno uno di questi punti lo riuscite a tenere nel vostro quotidiano. E parto con la sveglia, che secondo la scienza dovrebbe essere alle 6. Svegliati con la luce del sole. Quindi tapparelle up, sale il sole e tutti su svegli senza dire parolacce. 7:15 fai una colazione ricca di proteine, mi raccomando, cosa che facciamo tutti. Poi alle 8 inizia dalla task più tosta della giornata, quindi affronta già dalle 8 il problema, è quello più complicato, ecco, per intenderci, che avrai per tutta la giornata. Alle 10:30 fai una breve pausa, ovviamente la pausa va fatta proprio all'aria aperta, quindi scendi, fai una passeggiata, prenditi un caffè fuori. Poi alle 13, mi raccomando, si pranza senza stare davanti allo schermo, né televisore, né cellulare, né nulla. 15:30 invece è il momento ideale per un lavoro di squadra, riunioni per intenderci, quello è il momento perfetto. A me viene un po' di pennica, però ci sta. Alle 18 finisci tutto.

Lascia tutto, fai attività fisica leggera o una passeggiata. Alle 19 cena presto e mi raccomando leggera, e poi alle 21 abbassa le luci e metti via tutti gli schermi e magari apri un libro, ti leggi qualcosa, ti rilassi un attimo. L'importante è tenere lontano tutti gli schermi. Tra poco continuiamo a parlare di giornata perfetta, magari parlandone anche con voi prima. Bruno Mars.

la nuova di Bruno Mars su Radio Selene. Stiamo parlando della giornata perfetta. Vi ho raccontato come dovrebbe essere la giornata perfetta secondo la scienza, quindi una sveglia molto presto fatta dalla luce naturale, quindi zero sveglia, solo il sole, quindi tapparella su, è il sole che ci sveglia secondo la scienza. Se è nuvoloso si dorme. Questo è quello che dice la scienza. Poi una bella colazione fatta di proteine, si pranza alle 13 senza gli schermi, poi pausa di mezza mattina e poi ancora una riunione alle 3:30, poi alle 18 sarebbe bellissimo fare attività fisica, magari all'aperto, una corsettina, alle 19 cena presto e leggera e poi alle 21 via gli schermi e dedichiamoci, che so, magari alla lettura. Ma voi ascoltatori di Radio Selene, o meglio per voi ascoltatori di Radio Selene, com'è la giornata perfetta, o meglio cosa ci deve essere all'interno di una giornata per far sì che questa possa definirsi perfetta? 347 72 72 274, messaggi scritti e quindi vi faccio io portavoce con piacere, oppure se avete voglia di far ascoltare la vostra voce anche i messaggi vocali.

Gabue, non ho gede su Radio Selene. E allora vi ho chiesto, visto che abbiamo parlato di giornata perfetta, com'è per voi la giornata perfetta? C'è Marco da Bari, dice: la mia giornata perfetta, sveglia senza sveglia, colazione lunga a mare. E là, ma che bellezza! Poi Lucia da Lecce: dormire bene, nessuna fretta e cena con le persone giuste. Vero, vero, ci sta tutto, veramente, basta una cena anche magari a fine giornata pure lavorativa, ma una bella cena che chiude, secondo me ci sta benissimo. Poi Francesca da Monopoli: colazione fuori, passeggiata, aperitivo e niente orologi. Poi ancora Davide da Foggia: giornata perfetta uguale nessuno che mi dica ti rubo solo 5 minuti. Poi ancora Chiara da Bari: mare la mattina, sonnellino il pomeriggio e cena all'aperto. Diciamo è una tipica giornata estiva ma in vacanza, quella che ci hai raccontato, Chiara. E poi chiudiamo con Michele da Brindisi, che dice: viaggio, buon cibo e telefono quasi spento. Diciamo siamo tutti, o siete tutti, con dello stesso pensiero, cioè zero orologi, zero fretta, zero telefono, tutto zero.

Crash, Jennifer Page, 1998, prime feste in casa per quanto mi riguarda, mi ricorda questa canzone, quel periodo là, bellissimo. Adesso una novità, Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

Abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana, grazie a Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua lunedì a partire dalle ore 15. Ciao, buona serata, buon weekend.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: In collaborazione con Divella.